0: comunicazione.
1: Capito. 105 250.
0: Capito. C'è una scritta sotto, un circolino con su scritto 5.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Bella la storia. Scusa, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
3: www.blackout.org/

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduria la dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

la faccia da mostro, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mostro. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

Lasciami subito pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: E vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Radio Torino Nord Ovest 105, modulazione di frequenza, microfoni Gianni, ovvero Mister No e Bruno. Saluto Bruno.
1: Madonna, un altro saluto.

0: You are listening to Radio Blackout, 105.25 FM.
1: A miracle happened.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011-2495669 oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346-667-3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiano vero.

0: diciamo di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing

0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi. Loco profago.
1: Mangerai veramente merda.
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto coco profago. Dai ragazzi.

0: Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, un lapsus Capital.
1: Lapsus Capital.
0: Capital.
1: Lapsus.
0: Blackout, scusate, un lapsus
1: Capital.
0: Radio Capital.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh! A dormire! Da.

0: Posti di lavoro ne...
1: Potrebbero essere più di 100 le persone morte nel... Potrebbero essere più di 100 le... Potrebbero essere più di 100 le persone morte nella parte nord occidentale.
0: 8 morti e 20 feriti, un treno car morti e 20 feriti, un treno carico morti e 20 feriti, un treno carico sera nella Germania federale con 8 morti e 20 feriti, Germania federale con 8 morti e 20 feriti, un treno...

0: bocca.
1: A 3 anni di garanzia totale.
2: Sul piano militare, sia sul piano militare, nuove vie di espansione. Cercano nuove vie di espansione. Tenuto conto che sia sul piano militare, sia sul piano militare, sia sul piano militare, civile, sia sul piano militare, sul piano civile, sia sul piano militare, civile, sia sul piano militare, militare, le economie finiscono per i

0: lasciate i cadaveri, schettino! Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo
0: niente? E che vuole tornare a casa, schettino? E voi vuole tornare a casa?

0: Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.
1: Radio Blackout.

0: Radio Blackout 105.250 FM, non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250 FM.
1: Un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
6: Se all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi che sono venuti a suonare gratuitamente sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Cosa sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

105.25, vanno tra pochissimo ad iniziare le trasmissioni in diretta del sabato mattina a Radio Blackout. Ancora qualche minuto per scaldare i motori.

Pronto radio? Allo? Ah, cazzo, era sceso un momento. Dai, sì, adesso mando.

11 e un minuto sui 105.25 di Blackout. Scusate per i minuti di silenzio ai quali vi abbiamo abbandonato.

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: Se esistono una ricetta sexy, allora questo è quella ricetta.
2: Abbiamo con noi la prima concorrente. Ciao, come ti chiami?
3: Miriam.
2: E che piatto ci proponi oggi?
3: Il brasato alla torinese.
2: Wow! Dici, Miriam, quali sono gli ingredienti segreti?
3: Chetamina e San Simone.
4: Tu arrivi qua, davanti a quattro giudici, parli, mi presenti un piattino del cazzo davanti. Sai che succede dentro di me?
5: Signorina, hai il pasto fagioli, bitte?
2: Mercoledì 6 maggio dalle 18 al Parco della Colletta, il primo attesissimo contest di grigliata veg.
6: Due squadre di appassionati della brace presenteranno al pubblico e alla giuria il loro miglior panino. Vieni a provarli e vota il tuo favorito.
7: Ragazzi, non ci scherzate, eh? Quando voi mettete dentro al vostro corpo queste cose, e il colon mi ringrazia.
8: Amore mio, mozzarella e carosella, risie subito per me.
9: Condire la sfida, la musica live della Barriera Jam Ensemble, formazione sinfonica decostruita in ricostruzione, guidata dal maestro Ennio Mozzicone.
10: Tu mi hai detto Ennio, mi dovresti prendere a schiaffi per questo scherzo.
11: Aine di spinaci, vongole verazzi, la braccio, la gorgonzola.
12: Mercoledì 6 maggio, dalle ore 18 al Parco della Colletta, griglia, roventi e musica live. Tutto benefit operazione City.
13: Vuole subito per me.
14: Ai, vai!
15: Basta fagioli!
16: È sangue!
17: No! È sugo!
18: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
19: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, Matinée Punk, dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
20: A box.
21: Just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
22: Do anything you want.
23: Sabato 9 maggio.
24: Al Cabrio.
23: Fobo e Ono presentano.
24: Fomo.
25: Alle 22.
23: Questa zuppa di funghetti sonori.
26: Per nutrire il terzo occhio. In teatro, selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
27: Bicchi di Tuna.
26: A seguire. Le carezze di e direttamente da Massiglia, Arma.
27: Arma.
26: Arriva l'ala con i suoi suoni della montagna,
27: insieme a Sax e gli elettronichini di
0: Jacopo Messi.
26: Nel club fono
27: DJ Assalvi Vini,
1: attacco fonico
26: DBD, Matteo Coffetti, Federico Spini,
27: Tardi,
26: Mauro
27: Becco.
26: Vieni presto,
27: vieni a fare il questo, e ci
26: il 9 maggio al Gabriel.

Compito. Per domani scriverete 10 nomi comuni, 10 nomi propri, 10 nomi collettivi, 10 nomi astratti, 10 nomi concreti, 10 nomi primitivi, 10 nomi derivati, 10 diminutivi, 10 accrescitivi, 10 dispregiativi, 10 nomi composti, 10 nomi maschili, 10 nomi femminili, 10 indipendenti, 10 promiscui, 10 nomi difettivi, 10 nomi indeclinabili, 10 sovrabbondanti, 10 arcaismi, 10 neologismi, 10 barbarismi, 10 cataclismi.

11:09. Già da un po' presente qua in studio, ma in altre faccende affaccendate, ecco che apro i microfoni. Questa è la sigla d'inizio di Radio Bizarre, il vostro programma di intrattenimento musicale del sabato mattina, per accompagnarvi nel risveglio cerebrale, nel risveglio muscolare, nel risveglio musicale. Zoccoli duri e nuove onde, curati da Teresina in voce e in regia per un'oretta e mezza, vediamo, dipende dall'arrivo, dall'ora di arrivo di Alli Guai.

334-666-7323 è il numero di telefono del nostro cellulare al quale potete scrivere, mandare messaggini, anche brevi vocali, che potete usare per il servizio Cisti Viaggiare Informati, come sempre. E trasmettiamo, lo sapete, da Via Cechi 21 barra A qui a Torino, ma se volete ci potete ascoltare tramite lo streaming, potete anche andare a visitare la pagina web radioblackout.org, dove trovate il pulsantone del, appunto, dello streaming. Poi trasmettiamo anche in DAB, Digital Audio Broadcasting.

cominciamo con atmosfere cinematiche, ascoltandoci qualche traccia da questa compilation Digging Central Asia Musical Archaeology Along the Silk Road.

sono tutte tracce provenienti dagli anni compresi tra il 1978 e il 1989. Tutti registrati in studio delle

uscita curata da Death Is Not The End, che è un radio show, un'etichetta discografica. Alla cura pure l'etichetta uzbeka Macom Soul.

differenti sono i generi di appartenenza di queste sette tracce molto pregevoli. Prima dicevo abbiamo ascoltato Asia o Asia, Navo de Zam Khan e adesso Synthes. Kishlo Gimiliza Kelling è il titolo quasi impronunciabile. Buon ascolto su 105.25, questa è Blackout, Teresina con voi, Radio Bizarre.

E quelli che abbiamo appena ascoltato, appunto, si chiamavano Synthez, che poi dopo, successivamente nella loro storia, nella loro nell'arco della loro carriera, prenderanno il nome di Navo. È una formazione che ha iniziato come gruppo di studenti, insomma compagni di scuola, che hanno messo su una rock band, sì, che poi è stata assorbita, diciamo, dal circuito ufficiale di regime, quindi con tutto ciò che, con tutte le limitazioni e i compromessi a cui sono dovuti scendere, stare dentro gli standard. Comunque molto interessante il sound che ne viene fuori, in cui appunto chitarre elettriche, le armonie jazz e rock, insomma, convivono con il materiale folk, rimanendo così, creando questa tensione molto interessante.

Questa invece è la voce di Bahadur Nematov, Dunyo Yavoni, la traccia che ascoltiamo, forse l'ultima che ascoltiamo da questa compilation per quest'oggi. Tra l'altro, all'interno di questa compilation c'è anche una formazione sto cercando il nome, ah eccoli, Yashlik, una formazione di persone uigure.

sempre molto interessante la presenza e l'utilizzo dei synth nelle cose che ascoltiamo, insomma, che più volte ci è capitato di ascoltare, provenienti da questa parte del mondo, insomma dall'Asia centrale, ma anche un po' più a sud. Uscito il 27 gennaio 2026, lo consigliamo questo Digging Central Asia.

0: passarvi nosi.
1: Allora, prima di andare avanti nella scaletta di oggi, apro gancio.twisty.org per dirvi cosa c'è come appuntamenti per la giornata di oggi.

E continua il festival Altri Mondi, Altri Modi, Vanchiglia, quartiere Partigiano. Quest'oggi dalle 10 alle 15, laboratorio di metamorfosi pedagogiche. Dalla scuola che forma all'educazione che trasforma. Poi a seguire, presentazione a cura delle assemblee universitarie, Scoiattoli Rossi e Oltre la Cura. Presentazione dal titolo Lacrimogeni, viaggio informativo sui veleni delle nostre, nelle nostre strade. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione di due collettivi universitari legati a materie scientifiche e sanitarie che vedono come una necessità indagare le conseguenze dell'uso dei lacrimogeni nelle città e nelle valli. Poiché essere consapevoli delle implicazioni sanitarie e ambientali dell'uso delle armi di repressione diventa sempre più necessario, poiché il clima repressivo che avanza rende coinvolte non solo le persone che attivamente manifestano dissenso, ma anche chi vive nei quartieri e nei pressi delle manifestazioni. Quindi questo avviene in Via Balbo, dovrebbe essere in corso il primo laboratorio dedicato appunto alla scuola che dalla scuola che forma all'educazione che trasforma.

poi vi ricordo anche che come sempre il sabato dalle 16 alle 19:30 apre Porfido in via Tarino.

sempre al festival Altri Mondi e Altri Modi, in Vanchiglia, quartiere Partigiano, in via Balbo, dalle 18 presentazione del libro Guerra per una nuova antropologia politica con Silvio Cacciari. Questo è tutto per il pomeriggio di oggi.

dalla Tanzania, le voci delle Zawase Queens, cioè in featuring con Nubian Twist, per questa traccia che si intitola Mlonge Voices Joined.

questo è l'album Chasing Shadows, che, dal quale abbiamo già ascoltato qualche traccia la settimana scorsa, che ha appunto la title track con il featuring super prestigioso di Fatoumata Diawara. Questa è la traccia, appunto la title track, questo collettivo londinese.

Se vi trovate a Berlino oggi potete andare a sentirli dal vivo, Nubian Twist. Soprattutto beati a voi che insomma la primavera berlinese, se si riesce a sfuggire certi ambienti hipsterizzati eccetera, insomma comunque sempre gradevole. Bellissima anche la primavera torinese e quindi godiamocela.

la nona traccia da Off the Earth, nuovissima uscita per Shabaka. Light the way. Buon ascolto.

sono le 11:46, mentre aspetto di sapere cosa sarà del palinsesto. Del palinsesto di Blackout tra Radio Bizarre e Black Milk. Stiamo ancora ascoltando. Shabaka Hutchings, conosciuto come solo Shabaka in questo caso. Perché, insomma, diversi sono stati anche i modi in cui si è fatto chiamare. Diverse le formazioni di cui ha fatto parte o che, con cui ha collaborato.

ad esempio Sons of Kemet. Ho scelto questo brano dal titolo My Queen is Harriet Tubman.

eroina del Underground Railways, organizzatrice, cospiratrice, responsabile di tante fughe dalle piantagioni del sud degli Stati Uniti. All'epoca della schiavitù.

E a proposito appunto di Underground Railroad, ferrovia sotterranea, della rete di relazioni appunto che appoggiava le persone in fuga dalla schiavitù nelle piantagioni in Nord America, vi consiglio la lettura del romanzo di Colson Whitehead, appunto dal titolo di Underground Railroad, in italiano l'hanno tradotto come La ferrovia sotterranea, un libro premiato, molto interessante, molto ben fatto, dove però lui ci aggiunge una nota un po' magica, in cui immagina che esistesse una vera e propria rete ferroviaria sotterranea. Quindi aggiunge al racconto storico, al relato plausibile o realista, aggiunge un elemento ucronico, no? Molto interessante, tra l'altro ogni capitolo inizia con un annuncio di questi che venivano pubblicati sui giornali o negli uffici postali, in giro per le strade, relativi alle fughe di schiavi e di schiave, con la descrizione, annunci che sono reali, presi dalle cronache storiche. Quindi all'inizio di ogni capitolo c'è proprio sono le 3-4 righe scritte dai padroni che avevano perduto, che stavano cercando schiavi fuggiaschi, con la descrizione, con insomma le parole che venivano usate. Ancora una volta Colson Whitehead, tra l'altro è un bravissimo scrittore, sono molti i suoi libri interessanti. La ferrovia sotterranea. Questo perché stiamo ascoltando The Sons of Kemet, che canta, cioè che insomma interpretano questo brano My Queen is Harriet Tubman, preso dall'album Your Queen is a Reptile. Ma insomma, visto che abbiamo i muscoli caldi e siamo ormai appunto in movimento da un po', il risveglio è avvenuto, anche quello muscolare, ci permettiamo di attraversare l'oceano

come riferimento storico, ma insomma, se no di circumnavigare, di insomma, scendere giù lungo la costa dell'Europa o salir su lungo la costa dell'Africa, a seconda dei componenti di Sons of Kemet. Queste sono meravigliose tutte e due, Carmen Aviles e Keralt Lahotz. Ascoltate. La traccia si intitola Baila.

siamo in questo mood, ci ascoltiamo un'altra traccia dove Carmen Áviles balla, insomma, quindi mette il suo sapateado all'interno di un brano.

voce meravigliosa di Miguelito Garcia. Se Secó la Flor è il titolo della traccia che stiamo ascoltando.

Allora, lui lo conosciamo, l'abbiamo sentito, insomma, chi è affezionato a questa trasmissione. La meravigliosa voce rock di... Ve lo dico dopo, ascoltiamo adesso.

difficilissimo trovare il momento sul quale parlare per questa traccia. Loro appunto erano Carmen Áviles, Miguelito García insieme a José Ojía. Dicevo, Miguelito García è la voce progressive rock dei Derby Motoreta e Burrito Cachimba, che abbiamo ascoltato diverse volte all'interno di questa trasmissione. Formazione appunto flamenco progressive contemporanea. Non so se siano ancora attivi come band. Featuring qui sempre di Miguelito García, però insieme al Califato 3x4 per la buleria dell'aire acondizionato. Nell'EP di remix che uscì

qui il Miguel e il Curro si regalano a vicenda estampitas, cioè trips, e si lamentano che non gli sale il trippy. Allora, visto che sono presa in questo trip di brani di 3, 4, 5 anni fa, questa era la Bulleria dell'Aire Condizionato featuring Miguelito Garcia di Derby Motoretta Burrito Cacimba. Ascoltiamoci qualcosa proprio da questa formazione completa, una traccia lunga, attenzione, gitana.

piccola correzione su la puleria dell'aereo condizionato che abbiamo ascoltato prima. Non era la versione, non era un remix, ma era la versione quella che uscì proprio nell'album principale, La Puerta della Carne, del 2019. Torniamo con Derby Motorretta, la voce di Miguelito Garcia. La luna è la ma-

0: E va bene, si chiude qui il nostro siparietto flamenco di quest'oggi e ci ascoltiamo un'altra cosina che mi sta facendo ballare ultimamente. Ascolta. Loro sono Caín Culto.
1: No se lo pide, la onda lo respeta. Un animal de la tierra.
0: Qui insieme a Chute Skull.
1: Nella comunità, lo
0: si intitola Basta Ya.
1: Basta Ya. Basta Ya.
0: Ce n'è diverse versioni, andatevele a cercare.
1: Basta Ya. Basta Ya.
0: Merengue di protesta. Merengue super politico. Andatevi a vedere.

0: Milano.
1: Quando sono le 12:15. Lasciamo queste sonorità per passare a qualcosa di completamente diverso. Andiamo andiamo verso Boston nel passato. Ok, non proprio smooth il passaggio, ma ecco. Per voi la peste, I don't know right from wrong. Raccolta di brani tra il 1976 e il 79.

considerati la prima vera e propria band, punk band di Boston. Insomma, si tratta proprio degli inizi. 1979, l'anno di... No, 76, l'anno di esordio. Buon ascolto.

arriva la comunicazione ufficiale che Aliguai non andrà in onda. Io mi piglio un momento, una pausa dal tavolo di regia, vi lascio comunque in compagnia di questo reissue dedicato alla peste. Continueremo ancora una mezz'oretta circa con un po' di musica in mia compagnia. State sintonizzati.

12:30. Ecco, mi sono fatta una pausetta, ne avevo bisogno. La lingua cominciava ad arrotolarsi. Non garantisco che non continui a succedere nei prossimi minuti. Allora, ahimè, quindi Alli Guai non andrà in onda quest'oggi.

quindi molto interessanti, devo dire, i dischi presenti nella, nei nostri dischi della settimana, dai quali attingo abbondantemente, come chi mi ascolta, da chi mi ascolta con assiduità sa. Ringrazio chi ha scaricato e inserito tra i dischi della settimana questo, questo reissue di brani tra il 76 e il 79, la produzione di La Peste. Appunto, formazione punk wave di Boston. Abbiamo ascoltato I Don't Know Right From Wrong, abbiamo ascoltato Black, Spy Master, Let Me Sleep, che mi è piaciuta particolarmente. Questa è Acid Test. E subito prima Kindness Invites Abuse. Cazzo, speriamo di no. Però ecco, a volte può succedere. E ci spostiamo al presente. Odati, questa è Guns insieme a Abstral Compass. It's a pilot from the play to a street. Saranno alla festa della radio di quest'anno. Leaving families the morning sick. Yo, gun, always kill gun. People causing gun, it's a harm. Uno proveniente da, dal Bronx, se non ricordo male, comunque da New York City. And the gun will kill. Hey, yo, where we gonna play? E l'altro svizzero, già nostro ospite sia alla Blackout House che non ricordo in quali altre situazioni, però insomma Benefit Blackout, ricordo sia suonato anche al Paso. Imperdibili al Blackout Fest, fatemi vedere quale giorno, adesso voi, poi ve lo dico, non ve li perdete. Odati e Abstral Compass.

0: Eradicate 7-8. What kind of laugh for celery? What kind of heart? Elephant 11 hot sellotape. Celery accelerate.
1: E qui c'è lo zampino anche di Pascal Lopinata, le macchinette. La voce è quella di Abstral Compost, inconfondibile.
0: Sabotage feminine.
1: British accent, nonostante la sua provenienza appunto dal
0: impetuous, pitiless,
1: la Svizzera, però insomma lo caratterizza. L'accento britannico.
0: Compensize, compensize, compromise.
1: Questo è Damage.
0: Property, property, property. Colonize, compensize, colonize.
1: Abbiamo ballato a fond qui
0: compensize,
1: sala concerti della Blackout House. Da Azar Crumbs, Abstral Compost, imperdibile alla Blackout House il sabato. Beh, scusate, al Blackout Fest, il prossimo prossimo Blackout Fest il sabato, che non mi ricordo se sarà il 12 o il 13 di giugno.
0: Property. Damage.
1: Lascio ascoltare 12.45 sui 105.25 di Blackout. Questa è Radio Bizarre. Stay tuned.

0: there's some with a faff in the air, singing their songs, but they do not hear. They do not hear, they do not hear. Are they still there? They do not hear. A pocket of nails, a handful of wounds, a council of tale of pain and is gone. A white wall, trash it with joy. A white wall, trash it with joy. Damage, property, damage, property, damage, property, damage, property, damage, property, damage, property, damage, property, damage, property.
1: Quindi quest'anno ne facciamo 34, attenzione, dal 13 al 14 di giugno, quindi sarà sabato 13, se volete venire a sentire Odyssey and Abstral Compost dal vivo. Assolutamente imperdibile. Comunque tante sono le cose imperdibili quest'anno al Blackout Fest, come spesso succede. Quest'anno di nuovo saremo al Manituana. Largo Vitale, non lontano qua dalla Blackout House. E quest'anno ci saranno anche Stepmother dall'Australia. Questa è Vacant State. Presa dall'album Absurdus Manifestus.

uscita fresca fresca il 10 aprile del 2026, appunto per il trio proto-punk australiano Stepmother. Così lo descrive la AI.

insomma, omaggio agli Stooges qua nella definizione Motor City Proto Punk and Feedback Wrenched Fuzz on the Darker Side of Psychedelia. Stepmother plays anthems for the poor, depraved sickos and rock and roll miscreants. Quindi musica per per lavoratori, per la classe impoverita, inni fuzz per rock and roll miscredenti. Questo è un concerto altamente consigliato, New World, il titolo della traccia che stiamo ascoltando in questo momento. Io smetto per un po' di parlare e comincio a preparare la chiusura della trasmissione, quindi vi lascio questo album dei Stepmother, che saranno dal vivo sabato 13 alla Blackout House per il Blackout Fest 2026.

Death of Patriarchy. Mako Siri da, dal Kenya, sempre dal vivo per Radio Blackout alla Blackout Fest quest'anno. Questo in chiusura o verso la chiusura su Radio Bizarre 105.25. Nuove ondate di Radio Bizarre.

346 66 73 263. Continuate a scrivere anche solo per dei cisti, viaggiare informato, per mandare un po' di dare un po' di feedback su quello che vi stiamo proponendo e quello che vi sto proponendo. Teresina con voi per Radio Bizarre questo sabato.

stiamo facendo una rapida carrellata di alcune cose che potremmo ascoltare a sostegno di Blackout e per festeggiare, come sempre facciamo all'inizio dell'estate. All Blackout Tribe a cucinare per voi, ad accogliervi, a prepararvi deliziosi cocktail, a proporvi libri, dischi e merchandising della radio, per sostenere e finanziare, pagarci le bollette e tutto ciò che ci serve per portare avanti questa emittente.

Allora, ci ascoltiamo senza interruzioni ancora questa traccia di Makossiri dal titolo Coco, e poi riaplogancio.cisti.org per darvi un po' di appuntamenti di cose che avverranno in giro per la città.

Allora, continuiamo a sentire. Con formazioni che si esibiranno alla Festa della Radio. Questo è di nuovo Alien State. Si esibirà la domenica. Dico di nuovo perché io è un po' di settimane che ve lo propongo. Comunque arriva sempre questo periodo dell'anno e ci ascoltiamo qualcosina da questo one man band con la sua chitarra elettrica, le sue macchinette, la sua attitudine punk, il suo amore per la musica techno, diciamocelo.

105.25, stiamo facendo un po' di prove. Intanto adesso mi sento. Facciamo un po' di prove perché abbiamo una diretta radiofonica. Diretta radiofonica con i registi di Radio Soler, il film che avete anche visto all'interno della rassegna cinematografica organizzata qui le domeniche da Cecilia di Radio Grizzly, molto interessante, tutta una rassegna che è stata dedicata proprio al cinema, dedicato a un certo tipo di radio. Adesso ci metteremo in contatto con Federico Bacci e Francesco Eppensteiner. Eppensteiner, scusate lo sbaglio di pronuncia. Per introdurre questa diretta ho scelto una galicienne eseguita da due grandi formazioni, quella di Dudu Ndiaye Rose, grande maestro di sabar senegalese, e della formazione di musica tradizionale bretone Bagad Menatan, con tanto di cornamuse, eccetera, eccetera, eccetera, strumenti tradizionali. Allora, farò alcune prove per vedere se riusciamo a fare una telefonata di discreta qualità.

0: Allora, facciamo delle prove per vedere se ci sentiamo bene. Sei comunque già in diretta. Ciao Chicco, come stai? Buongiorno.
1: Ciao, ciao, grazie Teresa. Benissimo, stiamo. Siamo reduci di una nottata di 1° maggio a Pechino, che è la banlieue, una delle banlieue di Dakar. E siamo stati tutta la sera fra feste Bay Fall, matrimoni, perché qua è festa, proprio come in Italia. Quindi stiamo bene, ecco.
0: Ma festa per il 1° maggio o un'altra festa?
1: Sia il 1° maggio, sia festa per il 1° maggio che festività religiose. E ieri sera la festa dei Bay Fall era l'ultima festa prima del Tabaski, quindi era gran sera. Dakar comunque è sempre attiva, è sempre accesa, non c'è mai un momento di calma, ecco.
0: Bene, ok. No, infatti c'eravamo, adesso lo dico per gli ascoltatori, c'eravamo messi d'accordo per fare questa diretta questa mattina per raccontare questa vostra serie di proiezioni in Senegal e poi risulta che me ne ero dimenticata io, che evidentemente anche voi stavate un po' trascurando questo impegno che c'eravamo presi gli uni con l'altra. Quindi, allora, riassumo un attimo perché si fosse messo in ascolto adesso. Quindi siamo in diretta con Federico Bacci e Francesco Eppensteiger Eppensteiger, allora avevo detto bene prima, registi di Radio Soler, radiodiffusione rurale, che appunto, raccontami tu dove vi trovate e come sta andando.
1: Beh, in questo momento siamo ora nella Medina, in Medina, nel quartiere qui di Dakar. Siamo appena tornati da Ganjol, che è un bellissimo posto di pescatori e raccoglitori di sale al nord di Dakar, e siamo qua invitati dall'Istituto Italiano di Cultura e anche dal Festival di San Louis, ma fondamentalmente siamo qua per portare il festival dove è stato girato. Abbiamo già fatto due proiezioni, una a San Louis nella banlieue di Pechino a San Louis, che è stata una proiezione molto bella con un pubblico under 11 di ragazzini attentissimi. E poi abbiamo fatto una proiezione a Ganjol con l'associazione Hatai, che è un'associazione di qua, e una radio Sumbup che fa produzioni di podcast, anche robe video. E anche lì un'attenzione incredibile. La cosa che unisce tutte queste proiezioni e che unisce i due continenti è Giorgio Lolli, che è questa persona che ha fatto 500 radio nell'arco di 30 anni in tutto il Sahel, che qui è viene chiamato un po' il profeta della radiofonia.
0: La
1: cosa che unisce più di tutto è la radio, fondamentalmente.
0: Scusami se ti interrompo un momento, Chicco, allora, perché molti di...

0: della radice etimologica del termine. Parla di questa persona, Giorgio Lolli, un operaio bolognese che arriva in Africa sul finire degli anni 70 e dagli anni 80-90 in poi inizia a mettere le prime radio, dalle prime radio rurali in tutta l'Africa occidentale ai primi network addirittura privati come Sud FM qui in Africa. Era un operaio che si divertiva a fare questo e lo riteneva giusto. Non era un ONG, anzi, era un'impresa privata che però non ha mai fatto realmente profitto e che ha attivato all'interno specialmente dell'Africa occidentale un movimento incredibile. Tenete presente che quando Giorgio, noi lo chiamiamo così, è arrivato in Mali, di radio rurali la prima fu messa con lui come lavoratore e fu Radio Caies. Da lì lui fece la radio della rivoluzione in Mali contro il Moussa Traoré e da lì ora in Mali, ora in un periodo di guerra in cui le corti islamiche e ora il Mali forse attaccherà la Mauritania, non si sa, ora ci sono 400 radio associative. Quindi capite voi l'importanza di Giorgio Lolli. Per noi però più che altro non è tanto osservare un fenomeno come si osserva molti fenomeni africani, un po' con un senso di superiorità. Per noi venire qua è imparare, perché qui in Africa la radio viene usata nella maniera più pura. Più pura intendo come è Radio Blackout, come ci piace a noi. Quindi le radio sono impegno, le radio sono comunità, a volte le radio sono anche al servizio dei signori della guerra. Però la radio considera le persone che ha intorno come membri di una comunità, non come consumatori, cosa a cui siamo tristemente abituati in Italia.
1: Benissimo, grazie.
0: Sono stato chiaro?
1: Sì, sei stato chiarissimo. Senti, allora ci dicevi, avete fatto queste proiezioni anche al Festival di Saint-Louis, ieri avete fatto festa a Pekin e adesso come continua il vostro giro?
0: Allora, la cosa che ci è piaciuta è che sia a Saint-Louis che a Ganjol abbiamo trovato dei ragazzi che sono venuti spontaneamente, che ci hanno chiesto una mano per fare radio. Accanto a noi c'è Abdraman Sissoko, che è anche il protagonista del nostro film, che sta continuando il lavoro di Giorgio. Per cui, facendo questo giro, siamo riusciti a fare da ponte per una radio che non funziona più perché il trasmettitore è rotto, e una radio che si deve fare di un'associazione di Pekin. E Abdraman si attiverà per farle. Questa è la cosa più importante per noi. Poi, stasera, ci sarà alla prima a Dakar con l'Istituto Italiano di Cultura e con tutti gli ex allievi di Giorgio, perché Giorgio qua ha aperto scuole di radiofonia gratuite. Quindi faremo la proiezione e domani andremo a giro per Dakar come stiamo facendo ora.
1: Benissimo.
0: Grazie del supporto.
1: Ci mancherebbe, tra l'altro ci vedremo prestissimo, per Onde Riflesse, quindi la tre giorni dedicata alle radio che quest'anno si svolgerà a Verona, in cui ci sarà un'altra proiezione di Radio Soler il sabato, se non ricordo male. Ancora il programma dettagliato non ce l'abbiamo, ma ce l'avremo credo alla fine di questa settimana e quindi ci rivedremo lì, no?
0: Sì, certamente. La cosa più bella per noi è stato proprio il supporto che radio come Radio Blackout, Radio Onda d'Urto, Onda Rossa ci hanno dato. Cioè la comunità delle radio indipendenti, delle radio vere, è una comunità viva. E quindi veniamo stravolentieri, cioè il Festival Onde Riflesse per noi forse è il miglior festival a cui andiamo. Quindi scusate la leccata, ma è vero, la radio deve essere una cosa viva. E non bisogna farci imporre nulla da nessuno. Quindi sostenete le radio, sostenete Radio Blackout, perché quando non ci sono più ti rimangono dei social di merda. Scusate.
1: Certo, allora io ricordo ancora 3, 4, 5 di luglio, Radio Onda Rossa, Radio Wombat, Radio Spore, Neanderthal, Eustachio e Radio Ciroma e altre radio che spero partecipino quest'anno. Saremo a Verona per questo festival itinerante di radio autogestite, appunto, che si intitola Onde Riflesse. Con voi spero che ci siate tutti i tre giorni, ma in particolare la proiezione di Radio Soler sarà il sabato sera. E mi raccomando, se andate al mercato compratemi del churai fatto bene, compratemi dei tessuti blu, del burro di karité, portatemi qualcosa di buono.

0: buono, fatevi fare un tupper di Jebu Jen, che è da un po' che non ne mangio come Dio comanda.
1: Proveremo. Il problema è uno solo, che porteremo anche un trasmettitore da riparare dal Senegal.
0: Molto
1: perché
0: bene.
1: Come ben sai, Teresa, qui vai via da qua e non hai mai le mani vuote,
0: e
1: quindi
0: certo,
1: veniamo utilizzati per questo, anche se non lo potrei dire, ecco.
0: Ok, sapete già quali sono i travestimenti che funzionano poi per passare.
1: No, certo. Cioè, diremo che è un impianto hi-fi, vediamo come butta. No, dai.
0: Benissimo, allora io ti ringrazio, purtroppo devo chiudere perché è l'una e mezza e deve iniziare la trasmissione successiva.
1: Grazie agli spettatori di Radio Blackout.
0: Grazie,
1: viva la radio.
0: Grazie
1: ciao.
0: A voi, tutta la nostra invidia, mandatemi delle foto.
1: Va bene.
0: Un abbraccio.
1: Potete seguire dalla pagina Radio Soleddo Commentari, scusate ma dobbiamo andare su social purtroppo. Ciao.
0: Benissimo, ciao, un abbraccio, ciao.
2: Thank you.

0: Jensen.
1: e 39, lunghissima la trasmissione di oggi, anche se abbiamo iniziato in ritardo. Un abbraccio a Cecilia e Stefano di Alliguai, che quest'oggi non sono riusciti ad arrivare qua in via Cecchi 21

come vi dicevo, vi avevo promesso che vi avrei letto gli appuntamenti di questa sera, ma non l'ho fatto. Di questa sera e dei giorni prossimi. Comunque vi do appuntamento per questa trasmissione a sabato prossimo. Ci si vede in giro, continuate ad ascoltare, a sostenere Blackout. Vi ricordo che allora cosa volevo ricordare?

0: Allora, vi ricordo, domani appuntamento dalle 18 alle 21 al Gabrio Swap Party Trans. Andate a vedere su gancio.cisti.org i dettagli di questa iniziativa. Corpi svincolati, giovedì 7 maggio al Manituana. Il cinema del Paso, questo giovedì inizia la nuova rassegna, quella dedicata agli sbirri, ACAB, rassegna ACAB, non mi ricordo cosa c'è proprio questo sabato, ma prestissimo ci sarà lo spottino.
1: 12, 13 e 14.
0: Al Paso occupato, domenica 10 maggio dalle 13 alle 16, pranzo benefit per Porfido.
2: Sì. Allora questo.
0: Mattinè punk, domenica 10 dalle 18 alle 23.
3: Abbiamo con noi la prima
0: con Mouse dagli Stati Uniti, taglio, ecoterrorismo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma insomma, adesso mi taccio, vi faccio sentire gli spottini e vi invito a vi invito a guardare gancio.cisti.org se volete sapere cosa c'è in giro per la città.
1: Giugno. Blackout Fest, Manituana.
2: Se esistono una ricetta sexy, allora questo è quella ricetta.
3: Abbiamo con noi la prima concorrente. Ciao, come ti chiami?
4: Miriam.
3: E che piatto ci proponi oggi?
4: Il brasato alla torinese.
3: Wow! Dici, Miriam, quali sono gli ingredienti segreti?
4: Chetamina e San Simone.
5: Tu arrivi qua, davanti a quattro giudici, parli, mi presenti un piattino del cazzo davanti. Sai che succede dentro di me?
6: Signorina, hai il pasto fagioli, bitte?
3: Mercoledì 6 maggio dalle 18 al Parco della Colletta, il primo attesissimo contest di grigliata veg.
7: Due squadre di appassionati della brace presenteranno al pubblico e alla giuria il loro miglior panino. Vieni a provarli e vota il tuo favorito.
8: Ragazzi, non ci scherzate, eh? Quando voi mettete dentro al vostro corpo queste cose, e il colon mi ringrazia.
9: Amore mio, mozzarella e carosella, risi e risi subito per me.
10: A condire la sfida, la musica live della Barriera Jam Ensemble, formazione sinfonica decostruita in ricostruzione, guidata dal maestro Ennio Mozzicone.
11: Tu hai detto Ennio, mi dovresti prendere a schiaffi per questo scherzo.
12: Negli spinaci, fungo le verazzi, la braccio, la gorgonzola.
13: Mercoledì 6 maggio, dalle ore 18, al Parco della Colletta, griglia, roventi e musica live, tutto benefit operazione City.
14: Subito per me. Ai, vai!
15: Pasta e fagioli.
16: E sangue.
17: No. E sugo.
18: This is not a commercial announcement. I repeat. This is not a commercial announcement.
19: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio matinée punk dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, il taglio e gli ecoterrorismo. Ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
15: A box.
16: Not just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
20: Do anything you want.
21: Sabato 9 maggio.
22: Al Gabrio.
21: Fobo e Ono presentano.
22: Fobo.
23: Alle 22.
21: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
24: Per nutrire il terzo occhio. In teatro, selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
22: Picchi di Tuga. A seguire.
24: Le carezze di.
22: E direttamente da Massiglia, Arma.
24: Arma.
23: Pazza su Mitica.
22: A seguire. Arriva l'ala con i suoi suoni della montagna. Insieme a Sass e gli elettronichini di.
23: Jacopo Neffi. Nel Club Foro.
22: Gela Salvi.
24: Matteo Coffetti, Federico Spini,
22: Mauro.
24: Vieni presto,
22: vieni.
23: Il 9 maggio al Gabriel.

105.250 Radio Blackout, continuano le trasmissioni in diretta sulle libere frequenze. In anticipo di qualche minuto inizia quest'oggi Umo Radio dopo qualche settimana di assenza. Chiedo venia, ma l'ultimo periodo sono parecchio impicciato per una serie di motivi, pertanto sia il mercoledì notte che il sabato. Ogni tanto ci sono, dai, diciamo così. Ben sintonizzati quindi, abbiamo iniziato la puntata di quest'oggi con una news, un nuovo lavoro, un sestetto che arriva dal sud della California, però si è trasferito per registrazioni con armi e bagagli a Los Angeles. Touch Interior si chiamano e hanno pubblicato questo EP, It's Glass, proprio qualche giorno fa. Abbiamo ascoltato alcuni estratti, quasi completo, perché insomma sono 5 brani. Sta andando in sottofondo Play the Song, che è la quarta. E continuiamo con le novità e andiamo a ascoltarci un chitarrista, un istrione che ha parecchi progetti. Arriva dallo stato di New York, da New Rochelle. Dicevamo chitarrista multi

come artista, perché ha veramente tantissimi gruppi, band e progetti da solista nei quali suona chitarra e altri strumenti, scrive le tracce, canta, insomma un factotum. Lui si chiama Frog, avevamo già avuto modo in passato di ascoltare alcuni suoi lavori, è uscito proprio di recente questo Frog for Sale, questa è Best Buy, andiamocela a riprendere da capo. But

by Frog da Frog for Sale. Come dicevamo, questo progetto musicale guidato da Daniel Bateman, che tra l'altro condivide il progetto col fratello che si chiama Steve e altri musicisti come Thomas White eccetera eccetera, chiari riferimenti fortissimi al sound degli anni 70. Ma adesso continuiamo, andiamo a Philly con la Rubber Band Gun con questa Fraud Oboe. Oh.

anche qua si prende a piene mani dalla musica degli anni 70 con il progetto Rubber Band Gun direttamente da Philly. Sono le 14.07, siete sempre all'ascolto delle Libere Frequenze di Radio Blackout. Io sono Diego, questo è Umoradio. Vi ricordo, per chi volesse mettersi in contatto con gli studi, può farlo liberamente al 34 666 73 263. Oppure lo 011 24 95 6 69 e continuiamo con il nostro viaggio musicale e ce ne andiamo a Asheville nella Carolina del Nord, dove un gruppo nato una decina d'anni fa, che tra l'altro ha pubblicato l'anno scorso un disco che ha avuto un notevole successo, un disco bello sofferto, che tra l'altro figlio anche di una serie di divisioni interne, perché la cantante e compositrice Carly Hartzman, che nello stesso progetto condivideva non solo la musica ma anche insomma l'amore con MJ Landerman, un musicista che è molto in gamba ed è impegnato in diversi progetti sempre nell'ambito del rock, Southern, eccetera eccetera. Proprio l'anno scorso c'è stata la separazione, tutta la sofferenza nelle composizioni, un lavoro molto molto bello che ha avuto, come dicevo, un notevole successo, intitolato Blitz. Loro sono i Wednesday, andiamo a ascoltarci questa Townies. Disco uscito per la Dead Oceans, etichetta molto molto interessante.

Abbiamo ascoltato i Wednesday, questa era Townies dal disco Blitz, molto molto bello e intenso questo lavoro uscito l'anno scorso, e adesso ci trasferiamo a Seattle con un trio di ragazzi giovani, però sono molto molto vecchia scuola, sono i Croutons e hanno pubblicato questo disco omonimo fatto di tantissime belle canzoni brevi come vuole la tradizione del punk rock vecchia scuola, e andiamoci ad ascoltare una manciata. Loro sono i Croutons ed escono per la Lost Sound Tapes.

Australia con i Media Puzzle, un gruppo anche loro abbastanza vecchio scuola come genere musicale, tra il punk e il garage, ispirato al

Siamo rimasti dalle parti di New York con i The Mystery Lights in the street. Il disco Purgatory, la Dapton Records, uscito nel 2024.

Continuiamo con la scena punk garage newyorkese. Questo è l'EP che ha pubblicato l'anno passato, i Country Squares, Trashcan Sinatra.

Sempre diretta Radio Blackout in questa splendida giornata, come direbbe qualcuno, soleggiata qua nell'Angusta Taurinorum, con una temperatura anche direi assai gradevole. Non fa troppo caldo, almeno per il mio gusto. E ritorniamo in Canada con uno dei gruppi che nell'ultimo periodo ha riscosso maggior successo internazionale, un duo, Engin de Poitrine. Il loro secondo lavoro, intitolato Volume 2, e questa è UTZP, Engin de Poitrine, da Saguenay, Quebec. Saluto speciale, un abbraccione alla nostra amica Eder che è qua.

334-666-73-263. Questa è Radio Blackout. RadioBlackout.org, lo streaming. E tutte le info, gli aggiornamenti, le news, i benefits. La festa della radio, ricordatevelo. Ritorna a giugno al Manituana con un super mega calendario. Non mancate, eh.

E continuiamo con l'estrazione di Humor Radio di quest'oggi. È finalmente uscito il disco nuovo dei Movie Star Junkies, uno dei gruppi che spaccano di più, che arrivano dalle nostre parti. È uscito il disco che si chiama Walk on Bones. Andiamo a ascoltarci il singolone The Party. Movie Star Junkies.

Movistar Junkies, Welcome Bones, nuovo lavoro, non vediamo l'ora di rivederli dal vivo dalle nostre parti. A proposito di news, di novità, di nuove uscite, andiamo a ascoltarci dal nuovo disco dei Black Keys. Finalmente hanno fatto uscire un lavoro che mi ha convinto dopo gli ultimi due che mi hanno fatto impazzire, Peaches, e questo è il nuovo lavoro e questa è la traccia d'apertura, Where There's Smoke, There's Fire, The Black Keys, sempre per la Easy A Sound, l'etichetta di Dan Auerbach.

Black Keys, ultimo disco Peaches, uscito recentemente. Un saluto speciale a chi si fa sentire, ai numeri telefonici di Radio Blackout. Saluto a Roby. E continuiamo, siamo quasi in chiusura. Ora diciamo tre pezzi. Per passare poi il mixerone bollente, sapenti mani di Baron One, della compagnia con il consueto spazio che occupa l'ampia fetta del pomeriggio blackoutiano, Black Milk. L'invito pertanto è quello di non mollare le libere frequenze. E adesso andiamo a Leeds con gli Adult DVD, che hanno pubblicato questo singolone, questo bel singolo nudo e crudo con tanto di pick up che fa le sgomme, Real Tree Lee. Bella maranzata questa. Dai che ci sta.

E ci siamo mossi parecchio, con gli Adult DVD dal loro singolone Real 3D. E continuiamo, penultima selezione, Lightning Bolt, altra bella scossa di adrenalina.

Noise Ancestrale, lo dei Lightning Bolt, e condividono questo disco, The Horizon Spirals, The Horizon Viral, con gli 00100.

siamo in chiusura per questo sabato. La prossima sarà l'ultima selezione di quest'oggi. Come dicevo in precedenza, a seguire Black Milk. No, mollate le libere frequenze di Radio Blackout. Per l'ultimo ascolto torniamo nuovamente a New York. Quest'oggi ci siamo stati parecchi, da quelle parti. Un gruppo che si può definire new crossover, si può ancora dire crossover, sa di vecchio, vabbè dai, lo dico lo stesso. Si chiamano Lip Critic, è uscito da pochissimo, al 1° maggio, è uscito ieri, wow, quindi più news che così. Semore, il disco Theft World, andiamo ad ascoltarci questa Debt Forest. Ciao, buona giornata! Arvezza in gamba!

15-10 minuti. Si continua a navigare rigorosamente in diretta sulla buona onda delle libere frequenze di Radio Blackout. Questo sabato 2 maggio 2026. Pronti pronti per una nuova puntata in compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. Allora, buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a bordo. Prendiamo la navigazione dopo una settimana di sosta per corroborare e smaltire le scorie dei due giorni di fuoco. Prendendo ad ammorbidirci questa splendida giornata soleggiata e arieggiata, quindi diretta dagli studi blackoutiani di Via Cecchi 21 barra A. Baron One in voce alle selezioni, coadiuvato come sempre da DJ Ghost, la nostra intelligenza artificiale.

come sempre potete ascoltare il segnale blackoutiano attraverso diverse modalità, da quella consueta modulazione di frequenza 105.250 o attraverso il segnale digitale Digital Audio Broadcast, o nella consueta modalità, quella che con una connessione internet vi permette l'ascolto delle libere frequenze worldwide, radioblackout.org, pulsantone nella parte alta del sito blackoutiano. Poi per far sentire la vostra presenza nell'etere, per continuare a mantenere attivo il servizio Cisti Viaggiare Informati, perché qualsiasi altro tipo di comunicazione, i contatti blackoutiani 011 24 95 669 346 66 73 263. SMS, Signal, WhatsApp e Telegram, le modalità di messaggistica istantanea che avete a disposizione per rimanere agganciate e agganciati alle frequenze blackoutiane nel viaggio odierno dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. Pronti e pronti a partire in questo 2 maggio 2026.

Iniziamo il viaggio odierno dalla France all'interno del nuovo lavoro, il quinto per la carriera musicale della compositrice, cantante e trombettista francese Yuti. Il disco intitolato Wild Vibes. Per la sua label Yuti Record, questa è Lotus Dub. Queste sonorità, un saluto speciale ad Adriano, che confermava la sua presenza a bordo già nella giornata di ieri, allora freschi come un fior di loto per iniziare con il piede giusto la navigazione odierna di Black Milk. Facciamo una bella doppietta ancora. Miss Yuti e la sua Wicked Plant.

Wicked Plant, Yuti, seconda traccia estratta da Wild Vibes. Da Parigi scendiamo a Lione, casa della Gering Effect, storica label francese attiva dal 1995. Collaborazione tra Hygeton, pioniere della scena French dub, e nuove leve che arrivano dai dintorni di Lione, di improvisation dub, insieme ad Hygeton, Hygeton, questo è Dub Fever, OBF Remix.

0: Behold the Lion, Brother Culture, Derek Sound. Un saluto e un ringraziamento che ci manda un bel video. Gente che balla in quel di Berlino. Devo dire anche, secondo me, in perfetta sintonia con i bassi potenti e i ritmi militanti di Brother Culture. The international dance.
1: Baseline connection.
0: Baseline connection. Music.

Ancora dub version, in questo caso da a Shy Girl in Dub, Miss Holly Cook, che abbiamo ascoltato parecchio l'anno passato, uscita targata Mr. Bongo, un bel trattamento di ritmi e bassi pesanti. Facciamo una bella tripletta iniziando da questa Dub Operator. Poi risaliremo fino su a Glasgow, un bel whisky torbato, un po' di Back in the Days. Ma intanto Miss Holly Cook, questa è Night Dub.

Holly Cook Night Dub, Shy Girl in Dub. Tanto per quello che riguarda appuntamenti pomeridiani, vi ricordo che come sempre dalle 16 alle 19.30 è aperto il centro di documentazione Porfido, via Tarino, il 12C a Vanchiglia. E sempre rimanendo a Vanchiglia, continua il festival Altri Mondi, Altri Modi. Per questo sabato 2 maggio dalle ore 18, presentazione del libro Guerra, una nuova antropologia politica con Silvano Cacciari, a seguire aperitivo a cura della Tiendita Popular. E dalle ore 20 concerto, ritardi nel trasporto pubblico numero 0. Tutto questo nell'area pedonale di via Balbo. Ancora una traccia in compagnia di Holly Cook, poi andiamo a Glasgow in casa Scotch Bonnet, questo è Wolf Dub.

15:58 minuti. Ci prepariamo per il primo giro di boa, compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk, sulle libere frequenze di Blackout, sabato 2 maggio 2026. Mungo Sci-Fi, Aziz Ajaye, Doo-Wop, That Thing, dub version 1997, Miss Lauryn Hill, direi perfettamente reinterpretata questa versione targata Scotch Bonnet from Glasgow.

sentiamo anche la vocal version. E poi continuiamo a viaggiare, sempre roots, reggae dub. Oggi va così, Mungo Hi-Fi, Aziza Jaye.

16:06, effettuato il primo giro di boa per la navigazione di Black Milk. Sabato 2 maggio 2026, mese che anticipa il Blackout Fest, come già sentite da diversi giorni nel teaser, per i giorni di concerti, DJ set, dibattiti, presentazioni di libri, cucina, squisiti cocktail, distro, molto altro per sostenere i 105-250, l'unica emittente liberata nell'etere torinese. Continuiamo a viaggiare all'interno delle uscite, in questo caso della fine del mese di aprile. Oggi buona parte dedicata alle sonorità dub roots reggae. Torniamo in clima lacustre. Andiamo a Genève. The 18 Parallel, nuovo lavoro, All Fruits Ripe. Uscita targata Fruits Record, tutto made in Genève. Una bella line-up di singer che arrivano from Jamaica ad aprire questa Kingdom Dub. A seguire Let the Kingdom Come, la voce di V.A.R. from Hina the Yard, 18 Parallel.

Continuiamo con sempre singer che arrivano from Jamaica. Questa volta tocca a Isron, questa è Keep on Keeping On.

visto che si avvicina la bella stagione, vi ricordiamo un appuntamento che ci sarà mercoledì 6 maggio dalle ore 18 al Parco della Colletta, contest di grigliata veg jam session, iniziativa benefit Operazione City, con due più squadre che si sfideranno a chi creerà il panino migliore. Guidare la sfida la celebre Antonella Credici, e nel mentre concertino con la barriera Jam Ensemble a cura del maestro Ennio Mozzicone, special guest Tony Amos. Tutto questo mercoledì 6 maggio dalle ore 18, Parco della Colletta, benefit Operazione City.

Ci ascoltiamo ancora una traccia. The Hull Fruits Ripe. Poi planiamo in Giamaica. Facciamo una bella tripletta dal nuovo lavoro di Protégé, The Heart of Acceptance. Sempre sulla buona onda di Blackout. Ad accompagnarci la voce di Mika Shimaya, queste Tubi.

Low Hover Flow, Protégé, The Heart of Acceptance, from St. Elizabeth, Jamaica, Ineffable Record. Beh, sicuramente uno dei cantanti della scena New Roots, diciamo così, della seconda generazione. Lui è iniziato nel lontano 2009, quindi già un veterano, ma quella generazione che studia al conservatorio, diventa ingegnere del suono, quindi cura la produzione. La sua più ampia accezione del termine, e anche attraverso l'Ineffable Record, questa, diciamo così, coalizione indipendente di artisti, di manager, di promoter, che cercano di muoversi al di fuori degli status quo dell'industria musicale. Eh sì, un Black Milk, direi decisamente old school, quando c'era lei. E quindi tripletta secca per Protégé. Ci gustiamo a seguire questa Big 45. Number one station.

Big 45 Protégé. The Art of Acceptance, 16:29. Sempre sulla buona onda di Blackout. Quindi andiamo a chiudere la tripletta. Stavolta con la collaborazione di Damian Marley. Traccia intitolata How Do We Fit?

0: 12, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest, Manituana.
1: Ladies and gentlemen, we are flying now to Occitania, the country of Troubadour and Ayoyo.

16:39. E continuano i riverberi del ritmo in levare all'interno di questa Colonial Mentality. Ezra Collective, Chapter 7. Ristampa per celebrare il 10° anniversario. Buona occasione per andarli a riascoltare nei loro primi lavori. Uscita targata Partisan Record. Stampe che adottano una uscita temporale sempre più ridotta, di solito si celebra o il quindicennale o il ventennale. Adesso devo dire che in questi ultimi anni parecchie uscite celebrano già il decennale, spesso e volentieri arricchite magari con registrazioni live, come anche nel caso di questo Chapter 7.

Nella prossima traccia, da Isra Collective, German Jones, insieme alla voce di Miss Niola, ci porta all'interno di questa Rhythm of You, da Chasing a Shadow, Nubian Twist.

Rhythm of You, Nubian Twist, Ignola, German Jones, Chasing Shadow. Intanto un saluto alle amiche e gli amici dell'SMS, quello fisico, quello che vi permette di poter interagire con gli studi blackoutiani, 346-6673-263. Saluto anche a chi è sotto mentite spoglie. Ancora la voce di Miss Ignola e quella di Manifest in questa How Far, sempre Nubian Twist.

16:52 minuti con il ritmo e il groove. Prepariamo per il secondo e ultimo giro di Boa da Until We Are Free, disco di debutto per questo collettivo di artiste e artisti di diversi background chiamato Fabric. Abbiamo ascoltato questa Fight uscita per l'Italica Four Fleece Record. Adesso ci gustiamo questa Taste This Sound, sempre Fabric.

Taste This Sound Fabric, When the Sun is Shining. Intanto un ringraziamento a chi apprezza il viaggio odierno di Black Milk. 346-66-73-263. Until We Are Free, bella miscela di funk, soul e afrobeat, uscita dalla gatta For Fleece Record. E quindi per il finale di questa seconda ora planiamo a Soweto. The Road Is Never Easy, Banto Continua, Uru Collective, Higher Vibes.

High Girl Vibes. The road is never easy. Want to continue our consciousness. Out there record from Soweto. Quindi secondo e ultimo giro di boa per la navigazione odierna di Black Milk, poi sonorità tra il black, il cosmic, il sole, il jazz per l'ultimo ora di navigazione.

0: triumph of otherness, love, not the earth definition.
1: 17:06.
0: But then, what does the earth know about?
1: Ultima ora di navigazione in compagnia di Black Milk. Questo sabato 2 maggio 2026. Ultima ora che, diciamo così, almeno questa mezz'ora la dedichiamo un po' di sonorità che si muovono tra soul, cosmic, jazz, sonorità spirituali, spoken word. Ad aprire il viaggio questa Message to Black Yacht, la voce di Mahogany Brown e Guy Cole Gerald from Manchester, Da Where There Is No Sun, tributo visionario al grande maestro Sun Ra, che direi rivive anche all'interno delle sonorità di Anthony Joseph, che arriva con il proseguo del disco dell'anno passato, Rowing Up the River to Get Our Name Back. Questo invece si intitola The Ark e ci gustiamo questa lunga transposition of space. Anthony Joseph.

Tracce come sempre direi decisamente estese, classico marchio di fabbrica, questa volta affiancato dal producer Dave Okumu.

E ci gustiamo ancora una traccia da The Ark, questa intitolata James. Stavo di scoprire chi sarà il personaggio misterioso. Anthony Joseph.

Anthony Joseph, James, quando ancora suonavano i Delphonics, qualcuno direbbe preistoria o storia della black music, direi sapientemente centrifugato in questo The Ark. Per quello che riguarda il proseguo del palinsesto, dirette assicurate dalle 18 con Mitch Tanz Bambolina. E poi probabilmente 19:30, brave ragazze. Quindi direi una tavola apparecchiata a puntino per continuare il vostro viaggio su Blackout. Noi facciamo una bella tripletta all'interno di Future, Present, Past, Irreversible Entanglement, visti ieri sera per voi qui nella City in un concerto decisamente meno free, meno frenetico, più intimo, più spirituale, più fusion. Noi ce li gustiamo invece nell'uscita della Impulse, questa è We Know.

ci lasciamo cullare ancora da un paio di tracce, poi consigli per gli acquisti, le prossime iniziative qui nella Blackout House, quello di domenica 10 maggio, Matinee Punk. Ma intanto ci gustiamo Panamanian Fight Song.

juntos vencemos. Unidos ganamos. Sin miedo. Pa'lantes, pa' allá.

0: a gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, il taglio e ecoterrorismo.
1: Ecoterrorismo.
0: E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinè punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box. Not just any box. It opens doors. Doors to the places of heaven or hell.
3: Do anything you want.

po' di brezza tropicale dal freddo nord, The Water of Life, dance dub, da Tampere, Finlandia, Majo. Water of Life, disco ormai del 2022, che avevamo avuto modo di ascoltare. In questo caso tra drum machine, sintetizzatori, balafon, percussioni, la voce di Ismaila Sané, questa Kulikalak Exiling Mountain Mix.

17:46 minuti. Ci prepariamo per la volata finale. Puntata odierna di Black Milk, sabato 2 maggio 2026. Due tracce da Bluebird, nuovo lavoro per Alec Lee, incontrato già lo scorso anno con il suo Cold Feet. Torna sull'etichetta di Adelaide, Isle of Jura. Disco direi decisamente dub oriented. Questa Bluebird, che è la title track, la voce di Kerenny Lan. Visto che così il viaggio è partito dalle sonorità dub, quelle sicuramente più elettroniche, più potenti, noi lo concludiamo. Quelle più da piedi nella sabbia, Bluebird Dub Version, Alec Lee.

Bluebird dub version, Alec Lee from Berlin. E quindi ultima traccia, poi traccia di transizione quest'oggi offerta gentilmente dalla pizzeria Alessio Arrotolato di Forcella, lo sponsor di questo mese di maggio per Radio Blackout. Un ringraziamento e un saluto. E quindi un ringraziamento a tutti e tutti coloro che hanno cavalcato la buona onda, hanno interagito con gli studi, hanno trillato, sono rimasti all'ascolto dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. Appuntamento rimandato a settimana prossima, sempre dalle 15. Non mollate le libere frequenze, le dirette continuano. DJ Mitch con Tanz Bambolina a chiudere, prima della traccia di transizione, da Mali, il nuovo lavoro per la DJ producer londinese Shy One. Ci gustiamo la traccia che chiude il suo ultimo lavoro, questa Live This Thing per la Touching Base. Stay Blackout, au revoir.

0: his spiritual awakening.
1: Radio Blackout, dal 1815, l'unica radio libera dell'etere sabaudo.

Allora, 18.05, siamo partiti con questa nuova puntata di Tanz Bambolina, sabato 2 maggio 2026. Un saluto a Mr. Baron One, che come sempre, come quasi sempre, vi tiene compagnia per praticamente tutto il sabato pomeriggio blackoutiano.

Allora, quest'oggi vi propongo un po' di chitarre elettriche. Un po' di musichetta bella grezza che ci tiene svegli, visto che ci sono stati festeggiamenti del 1° maggio ieri, quindi molti di voi magari sono in hangover, molti e molte di voi. E allora siamo partiti con i Fugazi, Reprovisional, e adesso ci stiamo ascoltando questo pezzo dei Viagra Boys che si intitola Punk Rock Loser.

Allora andiamo subito a salutare Boomer 61 che saluta e stappa la birretta di rito. Ci sta. Io anche fra poco magari una birrettina la stappo anch'io. Allora, Viagra Boys su Radio Blackout, punk rock loser.

Allora, a me ricorda molto la voce di Iggy Pop, soprattutto nelle ultime sue produzioni. Direi che sicuramente una fonte di ispirazione lo è di sicuro. I'm really cool.

niente di nuovo sotto il sole del rock and roll, ma sicuramente un altro chiodino sulla bara del rock and roll che viene tolto e viene riaperta per farne uscire nuove ondate di sound che... che sta iniziando comunque a contagiare anche le nuove generazioni, anche perché questi gruppi che recentemente si stanno ispirando a queste cose vanno bene. Io sono stato a qualche concerto e sempre belli pieni. Kneecap su Radio Blackout, tutto puntato, quindi se lo cercate, H-O.

Allora, stiamo sempre in tema di sonorità. Come citate sopra, sonorità che riprendono un po' il sound che era la musica nata alla fine degli anni 70.

Allora, un brano questo che racchiude due facce della stessa medaglia: l'amore l'amore per la figlia a cui è dedicata la canzone e il sentimento antimonarchico che

Allora, intanto ci stiamo anche ascoltando questa Walk on Bones, che è tratta dal nuovo album dei Movie Star Junkies. È un album molto impregnato di anche di folk americano, come sempre un po' le due facce della medaglia dei Movie, però un album molto molto carino.

Allora, un altro gruppo, secondo me, sempre su questa falsa riga che stiamo seguendo quest'oggi, almeno per i primi pezzi. Loro sono i Get Down Service. E secondo me è un brano che ci sta benissimo in scaletta quest'oggi. Dog Dribble. Sempre Radio Blackout, sempre Mitch alla console di quest'oggi.

Poi dopo passiamo ad ascoltare qualcosa di un po' più darcheggiante dopo questo brano, però questo ce lo godiamo appena. Sì, appena, ce lo godiamo appieno. Get Down Service, Dog Driver.

Allora, ci stiamo ascoltando i Spiral of Silence, con questo brano intitolato Souls. E proseguiamo questa parte di trasmissione, questa parte centrale, ascoltandoci un po' di brani che possono sempre essere comunque riferiti ad uno stile post-punk, ma qua parliamo

Spiral of Silence Souls su Radio Blackout. Buon ascolto a tutte e tutti quanti voi che siete in, magari in hangover per i postumi della festa di ieri, che è stata una festa memorabile come anche quella del 25 aprile di sabato scorso.

Allora, inseriamo anche qualche brano con qualche connessione con l'elettronica. Post Analog Disorder su Radio Blackout, va

Allora, intanto il numero per comunicare con noi, per chi volesse messaggiare con me in questo momento, ma in generale con gli studi di Radio Blackout, il numero è il 346-667-3263. Numero dedicato ovviamente a tutte le applicazioni di messaggistica, quindi i vecchi messaggini WhatsApp, Signal e Telegram.

Allora, proseguiamo questa cavalcata odierna di brani. Stiamo andando un po' così a ripercorrere le sonorità dark wave, però quelle un po' più recenti, quelle con una buona dose di elettronica iniettata nelle loro vene. Ci siamo ascoltati appunto Wonder Dark con il brano Eclipse. Adesso ci stiamo ascoltando gli Ears of Daniel con questo brano intitolato Lover's Crime, remixato da The Hacker. Allora, salutiamo nuovamente Boomer61 che mi scrive anche che con i Wonder Dark

Salutiamo anche Angelo Schiraldi che mi scrive un messaggio un po' criptico dove mi dice che sta guardando una partita di tennis. Beh, tennis femminile. Beh, non c'è niente di male. Poi mi dice che praticamente faccio un po' una sintesi perché il messaggio è lungo. Mi dice che vuole porre le sue scuse alla donna che conduce il programma, spero che le accetti, non ho usato termini maschilisti ma non sono stato corretto. Beh, adesso non so bene a chi ti riferisci, forse era una trasmissione di questa mattina, può darsi. E vabbè, comunque fa sempre piacere che qualcuno ci ascolti e ascolti Radio Blackout. Vado ancora a rilanciare il numero per chi non ce l'avesse ancora, però il numero di Radio Blackout è sempre lo stesso, 346-667-3263. Buon ascolto a tutti.

Allora, 18 e 49 minuti primi, stiamo proseguendo la trasmissione odierna di Tanz Bambolina, andando un po' così a perseguire questa falsa riga di sonorità dark wave, anche un pochino più recenti rispetto a quelle, diciamo, più conosciute degli anni 80. Ci siamo ascoltati gli Years of Daniel con Lover's Crime, remixato da The Hacker, e ci andiamo ad ascoltare questo brano di Mr. Kitty intitolato After Dark. Passiamo un po' i BPM, ci prendiamo un momento di riflessione, un momento di...

Allora, mi riscrive Boomer61 dicendomi che questo è uno dei brani preferiti del figlio, che ha 14 anni, quindi vuol dire che ogni tanto faccio anche delle ricerche indirizzate ad un pubblico meno maturo, usiamo le virgolette. Allora, qua invece torniamo su roba un pochino più classica, torniamo sulla synthwave. Ci ascoltiamo questo brano dei College intitolato Teenage Color. Buon ascolto, Radio Blackout.

Allora, una curiosità su questo brano. Sono andato a riguardarmelo perché in effetti questo brano fu lanciato nel 1983 e fu praticamente una sorta di flop, diciamo che non se lo cagò nessuno all'epoca. Poi venne riproposto praticamente nel 2019 e niente, invece con qualche piccolo rimaneggiamento ebbe successo, insomma. Quindi Spacer Woman, un brano di Charlie che all'anagrafe Maurizio Cavalieri, è tornato in auge dopo un sacco di anni praticamente. Spacer Woman su Radio Blackout.

Allora, mandiamo anche un saluto a Mr. Pablo che mi scrive: ciao Miccio. Grazie Pablo, era un po' che non ci sentivamo perché in realtà a causa mia ho saltato due sabati e quindi rieccomi qua ai microfoni di Radio Blackout. Nel frattempo sono le 19, quindi abbiamo ancora mezz'ora di tempo insieme. Ora vediamo se per caso non dovessero esserci le brave ragazze, magari prolungo anche un pochino, magari andiamo avanti ancora una ventina di minuti in più, tanto i pezzi ci sono, è una bella giornata, fa piacere, recuperiamo un po' di tempo.

Allora, in questa parte, diciamo, centrale di trasmissione, abbiamo parzialmente abbassato un po' i toni. Stiamo ascoltando musica anche un po' più rilassante, se vogliamo. Loro sono i The Ambassade. Il brano si intitola Verloren o Verloren.

Il brano che abbiamo ascoltato prima, appunto, di The Ambassade era tratto da un EP del 2017, mentre adesso ci andiamo ad ascoltare questi MGMT che ci propongono questo brano intitolato Little Dark Age.

Trattasi sempre di un duo, come per i Dambassad, anche loro sono un duo composto da... Benjamin Ben Goldwasser e Andrew Van Wingarden. È un nome un po' particolare. Andrew Van Wingarden. E sono dediti anche a questa sorta di synth pop, anche se hanno percorso strade molto più vicine alla psichedelia durante la loro, direi, ventennale carriera, più che ventennale, perché sono in attività dal 2002, quindi 24 annale 24 annale

tra l'altro Little Dark Age è anche la title track che dà appunto titolo all'album, l'album del 2018.

Allora, questo progetto musicale si chiama File Not Found. Il brano che stiamo ascoltando si intitola Star, stella semplicemente. Buon ascolto, Radio Blackout, sempre Mitch alla console fino alle 19.30, poi vediamo. Se arrivano le brave ragazze, ok, si chiude, se no si prosegue un pochino.

19-18 minuti primi, alziamo un pochino i BPM, così vi risvegliate dopo questa, diciamo, sequenza di brani un po' più tranquilli, tra virgolette. Pastel Ghost, Dark Beach su Radio Blackout.

E allora, dopo i Mega Sega Drive Club con Tocno Tac Ze, ci andiamo ad ascoltare anche i Cold Colors, che ci propongono L'Amour Sans Toi.

Allora, vi do anche un paio di notizie così sui Cold Colors, che è questa formazione proveniente da Bordeaux, ovviamente Francia, dediti a questo minimal synth, anche a tratti cold wave.

0: se esistono una ricetta sexy, allora questo è quella ricetta.
1: Abbiamo con noi la prima concorrente. Ciao, come ti chiami?
2: Miriam.
1: E che piatto ci proponi oggi?
2: Il brasato alla torinese.
1: Wow. Dici, Miriam, quali sono gli ingredienti segreti?
2: Ketamina e San Simone.
3: Tu arrivi qua, davanti a quattro giudici, parli, mi presenti un piattino del cazzo davanti. Sai che succede dentro di me?
4: Signorina, hai the pasto fagioli, bitte?
1: Mercoledì 6 maggio dalle 18 al Parco della Colletta, il primo attesissimo contest di grigliata veg.
5: Due squadre di appassionati della brace presenteranno al pubblico e alla giuria il loro miglior panino. Vieni a provarli e vota il tuo favorito.
6: Ragazzi, non ci scherzate, eh? Quando voi mettete dentro al vostro corpo queste cose, e il colon mi ringrazia.
7: Amore mio, mozzarella e carosella, risi e visi e subito per me.
8: A condire la sfida, la musica live della Barriera Jam Ensemble, formazione sinfonica decostruita in ricostruzione, guidata dal maestro Ennio Mozzicone.
9: Tu mi hai detto Ennio, mi dovresti prendere a schiaffi per questo scherzo.
10: Aine di spinaci, vongole verazzi, l'abbraccio, la gorgonzola.
11: Mercoledì 6 maggio, dalle ore 18 al Parco della Colletta, griglia, roventi e musica live. Tutto benefit operazione City.
12: Subito per me. Ai, vai!
13: Pasta e fagioli.
14: È sangue.
15: No. È sugo.
16: Allora, ci siamo sentiti anche uno spottino su un appuntamento imperdibile per tutti quelli che sono dediti all'alimentazione vegan, però anche ai curiosi che magari vogliono provare così a vedere come viene fuori una grigliata senza l'utilizzo di carni animali, che secondo me si può anche fare senza per forza storcere subito il naso, dire la grigliata richiede la carne. Beh, provate, venite a provare e poi dopo darete il vostro parere. Intanto 19:31, si prosegue, proseguiamo ancora la nostra cavalcata musicale odierna con un po' di brani che abbiamo ancora in serbo per voi. Il primo è Crystal Castle che ci propongono Violent Dreams, Sidewalk and Skeleton Remix. Buon ascolto, Radio Blackout.

Allora, vi vado anche a segnalare un'iniziativa prevista oggi, che è iniziata alle 18. Allora, stiamo parlando del festival Altri Mondi, Altri Modi, in Vanchiglia, quartiere Partigiano, festival che si terrà, che si sta tenendo, che si sta sviluppando su più giorni nell'area pedonale di via Balbo, via Cesare Balbo a Torino. Oggi è previsto questo programma, sabato 2 maggio, presentazione del libro Guerra per una nuova antropologia politica con Silvano Cacciari. Allora, presumo che il dibattito sia quasi finito o anche finito, e dalle ore 18 ci saranno in concerto i ritardi nel trasporto pubblico e numero zero. E nel frattempo c'è un aperitivo a cura della Tiendita Popular, quindi siete tutti caldamente invitati, tutti e tutte ovviamente,

Allora, vi vado anche a segnalare la Pizza Bella Vita di domani al Barocchio dalle 18 alle 23. Sempre la solita formula. Porta quello che vuoi trovare sulla pizza, il Barocchio offre gentilmente l'impasto e soprattutto porta da bere, perché poi ovviamente dopo la pizza viene sete. Allora, intanto ci stiamo ascoltando questo brano di Black Light Smoke che si intitola Screw in My Head. Pronunciato un po' a cazzo, però è questo. Oggi sto facendo un po' fatica, un po' la stanchezza oculare, un po' la dislessia che ho da sempre. Immagino che qualche frase detta un po' a minchia, magari qualcuno potrebbe anche inserirla in bobina, potrebbe. Ma sì, chi se ne fotte, come si diceva una volta. Allora, 19:38, io vado avanti ancora qualche minuto e poi magari vi lascio in compagnia la bobina. Penso che ormai le brave ragazze non vengano.

Prima di chiudere ci ascoltiamo ancora qualche spottino, però abbiamo ancora due pezzi in scaletta che ce li andiamo a sentire. Intanto Black Light Smoke, Screw You In My Head ci sta tenendo compagnia in questo momento. Libere frequenze, Radio Blackout, non mollate mai le libere frequenze, ascoltatele. Purtroppo dopo ci sarà Bobina, però anche in Bobina ci sono pezzi molto interessanti, sempre aggiornata, quindi non è che sia il solito programma, la solita compilation di pezzi triti e ritriti, viene sempre aggiornata in modo costante e quindi ci potete trovare dentro un sacco di robe che magari non avete mai sentito in vita vostra, perché la maggior parte dei brani sono robe sconosciute qua, o quasi.

Allora andiamo invece ad ascoltare un brano, anzi magari ne ascoltiamo anche due, tratti da un album di una cantautrice che è qua a Torino da un po', una cantautrice che io avevo anche ospitato in trasmissione un paio di volte. Lei si chiama Ambra Adrius, il gruppo che incise questo album è il gruppo dei Varilem. Allora io vi faccio ascoltare la traccia che si intitola Chirurgia. Buon ascolto, Radio Blackout.

Allora, c'è arrivata anche questa notizia che praticamente la vado a leggere subito.

Allora, la notizia è questa: ci comunicano che Ambra Drews suonerà il 13 giugno al Vissarabia insieme ai bolognesi Waiting for K. Beh, questa è una buona occasione per vederla dal vivo. Purtroppo il problema di Ambra è che non ha ancora una band stabile. Secondo me questo è uno dei problemi essenziali di un cantautore che vorrebbe però avere una band alle spalle per proporre giustamente queste sonorità che sentite magari, e non sempre solo i pezzi fatti con la chitarra acustica, che per carità hanno il loro perché, però sentiti qua in questo lavoro sono decisamente un'altra cosa. Beh, ci dicono che il 13 giugno ci sarà la band, quindi bene, bene, speriamo, dai. In bocca al lupo allora Ambra, e un ringraziamento anche per il CD che ho ascoltato molto, molto volentieri.

Allora, ci ascoltiamo ancora un album tratto da questo EP dei Varilem. Questo brano, sì, un album, ci ascoltiamo ancora una traccia tratto da questo EP dei Varilem. Questa traccia si intitola Cibo ed è la penultima traccia del lavoro. Buon ascolto Radio Blackout. Ambra Drius e i Varilem su Radio Blackout. Buon ascolto.

Allora, io ringrazio ancora Ambra Ivarilen per la gentile concessione di questo passaggio radiofonico del loro lavoro. E direi che siamo giunti al termine della trasmissione odierna di Tanz Bambolina in questo sabato 2 maggio 2026. Io ringrazio caldamente, calorosamente e così, in modo, spero di avervi tenuto compagnia in modo simpatico e senza stufarvi. Ringrazio appunto tutte e tutti quelli che sono stati all'ascolto della trasmissione. Vi do un appuntamento virtuale a sabato prossimo. Un abbraccione da Mitch e a risentirci a presto, sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. Buona serata, ciao ciao!

0: Sabato 9 maggio
1: al Gabrio
0: Fomo e Ono presentano
1: Fomo.
2: Sì, sì, sì. Alle
0: 22? Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
1: Per nutrire il terzo occhio. In teatro, selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
3: Pizza di Fuga. A seguire.
1: Le carezze di e direttamente da Massiglia, Arma.
3: Arma.
2: Pazza su Mitica.
3: A seguire. Arriva Lara con i suoi suoni della montagna. Insieme a Sass e gli elettronichini di
2: Jacopo Messi. Nel Club Foro
3: DJ Assalvi Vini,
0: Attacco Fonico,
1: D2D, Matteo Coffetti, Federico Spini,
3: D2D,
1: Mauro. Vieni presto,
3: vieni. Sono un altro. Non vedi a fare il resto, poi ci vieni qui. Sono un
2: Il 9 maggio al Gabbro.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, matinée punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat, due band da Torino, il taglio e gli ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Not just any box. It opens doors. Doors to the places of heaven or hell.
4: Do anything you want.
5: Radio Blackout, dal 1815, l'unica radio libera dell'etere sabaudo.

qualche tempo vi legge la politica di colpire dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

la faccia da mostra, perché i servizi accolano la gente che ha la faccia da mostra. I servizi si accolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, Matinée Punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squad, due band da Torino, il taglio e gli ecoterrorismo. E da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée Punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
4: Do anything you want.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: CocoPro?
0: No, CocoProfago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! CocoProfago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto CocoProfago! Dai ragazzi!

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Just gotta soak it all in.
1: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
2: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Salute.
1: Prego.
2: Il Crotone potrebbe rimanere in Serie A in
0: Festival.
3: E quindi ti sei trovata con
4: Dio.
5: Buon pomeriggio Roberto Maggione.
0: Ciao Davide, grazie dell'ospitata.
5: Abbiamo, ma va, grazie a te della bella proposta che hai fatto. Abbiamo ascoltato già un bellissimo brano Alpha Ibib con Arythmie du Soleil, una delle due parole francesi che riesco a dirvi. Che cos'è questo Zuma Festival?
0: Allora, Zuma Festival è un festival un po' particolare che appunto si svolgerà a Cachinet, zona est di Milano, il 2, 3, 4 giugno. E ci sarà anche la possibilità di piazzare delle tende, perché all'interno della cascina c'è un bel prato, c'è un giardino. Ci saranno due palchi, 20 live, 7 DJ set. Ci sarà la sonorizzazione di un'abside, perché nel 1300 lì c'era una chiesa. E questo è durante tutti e tre i giorni.
6: Buonasera e benvenuti a Zuma.
7: Zuma.
8: Zuma is music, psichedelia and love.
9: Ebbene, sono le parole chiave che, diciamo, a cui particolarmente teniamo, no?
8: È un po' un riferimento a Woodstock.
9: Un festival ibrido e una alleanza galattica. In effetti anche la nostra musica è proprio ibrida, un'ibridrazione tra elettronica ed acustica, tra antico e moderno.
8: È un amore cosmico, è un amore che va al di là della relazione bene-male.
10: È vero che è una cosa un po' fricchettona magari come slogan, però non so, è bello, cioè non...
11: Ma sì, va bene, senza paura di sembrare fricchettoni.
12: Tutto il discorso legato alla musica, alla psichedelia, all'amore rimane sulla trascendenza, cioè sulla possibilità di andare oltre quelle che sono certe coordinate, che sono poi quelle in cui siamo incasellati abitualmente tutti i giorni, a maggior ragione in una città come Milano.
13: Milano generosa, che ti mangia e ti divora. Milano che ti adora. Positiva, ottimista, efficiente.
8: Milano, insomma, è una città che ha un rapporto con alti e bassi, e ultimamente potrei dire che la cosa che più mi sta stretta di Milano è la percezione del tempo. La percezione molto veloce di tutto ciò, e questo ha un influsso sulla vita e sulle persone che a me non va bene. E vorrei, per quanto possibile, continuare a non farmi prendere da questa cosa del tempo.
14: Chi subisce il fascino della natura selvaggia in fondo brama, in fondo brama, il rito totalitario. Coltiviamo le nostre terre. Jealousy Party, WJM Pogo. Wow, grazie, meraviglia totale. Ora si gode.
15: È una città che ama nascondersi, per cui ci sono tante cose che anche chi ha sempre vissuto qua e l'ha esplorata la città non le ha colte. Ci sono tanti ambienti che funzionano a compartimenti stagni, per cui o ci sei dentro o non ci entri. Ho la fortuna di essermi sempre mosso in bicicletta ed è una cosa che mi ha permesso di esplorare la città da un punto di vista psicogeografico, come dicevamo ai bei tempi. E poi ho esplorato tanto una dimensione in particolare, che è quella della musica, soprattutto dell'autoproduzione, del do it yourself. È sempre stata una città respingente, però l'ho vista perdere proprio colpi negli ultimi anni e diventare sempre di più quella che io vedo essere ormai in tutti gli ambiti, non parlo solo di musica o solo di cultura, che è una città di porte chiuse.

tipo di manifestazione del genere probabilmente non sarebbe stata possibile fino a qualche anno fa. La città era molto più divisa in nicchie, in scene, molto poco in correlazione tra loro, e dal punto di vista invece, se vogliamo, più politico, era molto più difficile riuscire a creare situazioni di aggregazione di un certo tipo a causa di limitazioni imposte da ordinanze comunali o in generale da un livello di controllo sicuramente un po' più alto rispetto a quello che si

0: chi è l'anima del festival? Chi lo organizza? Chi è che ha avuto l'idea? Mi sembra di poter intuire che è una di quelle belle cose perché arriva proprio dal basso.
1: Arriva dal basso e da una serie di realtà, di persone che si muovono, insomma, a diverso titolo nella musica qui a Milano. L'hanno definita, l'abbiamo definita un'alleanza galattica, un po' perché il festival è principalmente di musica psichedelica e bizzarra. A organizzarlo sono una serie di piccole etichette, di negozi di dischi. Ci sono etichette come la Black Sweat, c'è Società Psichedelica, c'è Cablasé, c'è Troc. Completamente autoprodotto il festival. Con un bello sbattimento, un bello impegno.
0: Mi sa che vengo.
2: Quella roba dell'Alleanza Galattica non l'ho capita. Non ho capito se si riferisce al creare un mega gruppo che poi ha creato, diciamo, una sorta di punto di incontro per tutti. Se veniva inteso in quel senso, funziona. Se era qualcosa invece di altra natura, non lo so, non l'ho capito.
3: Ingresso abbiamo Giuseppe, Alessia Co, Giulia D, sì, Marco D, Johnny c'è, Barbara non c'è, Sofia c'è, Gozzo è andato a prendere il cibo, Barbara, Sofia, Gea, Libo, Marco D. Beh, secondo me ci sono abbastanza per farlo.
4: Già si può piazzarla.
5: Ci si è messi intorno a un lungo tavolo e intorno a quel tavolo c'era una serie di soggetti che facevano cose estremamente affini, magari non uguali, ma sicuramente affini, con uno spirito estremamente affine, e ci si è detti: proviamo almeno per una volta, uniamo le forze, facciamo una roba più grande tutti insieme. Soprattutto in una città come Milano, nel 2017, in cui siamo in tanti che fanno le cose ma tante volte non ci parliamo, o se ci parliamo anche con interesse, affetto reciproco, ma comunque mantenendo delle distanze, c'era la possibilità di mettersi sulla stessa strada.
6: Cioè, mi sembrano tutte realtà appunto DIY che non partono da presupposti musicali trattino economici, ma musicali trattino culturali.
7: Come? Scotta di brutto.
8: Scotta di Bruno, proprio.
7: Di Bruno, minchia, di no, Bruno.
9: Piatto?
10: Deve capire con il suo manager che cazzo deve mangiare e fargli trovare.
11: Se non abbiamo il pollo?
12: Perché ha problemi di cibo.
13: Mangia solo pollo?
11: Voleva il pollo.
10: Lui chiedeva il pollo.
12: Perché è un festival, mangia quello che c'è.
14: Ci sono dentro tutti, o mi piacerebbe che ci fossero tutti quelli che condividono questo spirito. Non ho nemici e non, insomma, potrebbero veramente parteciparvi tutti, no? Però in questi tre giorni si fa questo e si prova a farlo. È molto aperto, ma c'è questa selezione iniziale, ecco.
15: Con questo vi salutiamo, ci congediamo dalla vita, si chiama anno 1000 e la dedichiamo proprio al medioevo che stiamo vivendo. Viva il Dulce! No, prendetela, ridete, non...
16: Sappiamo che sarà Casa Parte
17: Casa Parte Ravenna! Esiste?
15: O no? La vogliamo adesso, dai! Roma, Alleanza Latina!
6: Delle persone che conosco che stanno organizzando questo festival sono tutti matti, quindi in realtà è figo, cioè per me è figo che sia così, perché almeno dico, vabbè, cioè se tipo tu ti senti psicopatica e sei in mezzo a persone che ti sembrano psicopatiche, cioè è figo perché almeno, cioè, tipo, senti una persona normale e dici, vabbè, cioè...
18: A me lo vedo più come queste persone sono esseri umani, puoi interagire, cioè forse sono uno step successivo di sociopatia.
5: Il tipo di grafica è, secondo me, è stata la cosa che più di ogni altra ha definito il carattere di Zuma, perché è vero che c'è molto fricchettonismo, c'è molta estetica, non so come definirla, etno sacrale, però poi ci sono le caffettiere, ci sono gli ombrelli, ci sono le palle pelose, che è la mia cosa preferita del volantino di Zuma, ci sono i sassofoni, cioè poi si affaccia anche tutt'altro e fa capire, secondo me, già a prima vista come questa alleanza galattica fosse davvero galattica, nel senso che andasse ad abbracciare un'intera galassia e non solo una singola parte.
14: Rende un po' lo spirito un po' cazzone del festival, un po' folle, del fatto che poi alla fine, cioè, metti la tenda e stai lì e ti diverti e insomma te la godi, no?
1: Se volete piazzare la tenda, mandate una mail a zumafest@gmail.com, così i ragazzi fanno un conto per non ritrovarsi poi con troppe tende.
0: Beh,
1: si fa veramente Parco Lambro 1976, che non finì poi proprio benissimo.
4: È come se si rivivesse le atmosfere degli anni 70, cioè è strano, perché negli anni 90, anche all'inizio del 2000, così, un certo spirito sembrava ormai definitivamente morto e sepolto. Anche, diciamo, i giovani di quel momento lì ormai sembravano non più interessati a certi tipi di esperienza. Invece adesso è da un po' di anni che mi sembra che stia rinascendo tutto un movimento che si rifà in fondo a certi principi che avevamo noi anche all'epoca, con un'energia fresca, e si spera senza fare gli stessi errori che si fece al tempo, ecco.
9: I'm going to present one of the most ancient and profound style of music called Drupad, of both singing and playing. It's a very ancient style. And this music is not for entertainment. It is music for the sake of music. It's a journey into the sound that is with us and beyond us.
14: Negli anni 70 si credeva in qualcosa, magari qualcosa di fittizio, ma si credeva in qualcosa. C'era l'idea di poter fare qualcosa, di poter agire sul mondo esterno, mentre invece credo negli anni della mia generazione, quella un po' prima, quella un po' dopo, comunque chi ha vissuto gli anni poi 90, i primi 2000 eccetera, potremmo definirci un po' delle generazioni di nichilisti.
11: Secondo me il futuro non può essere immaginato secondo canoni estetici, come dire, che si richiamano in modo troppo estremo a quelli del passato. Cioè, per conservare uno spirito, o meglio la fiamma che anima quello spirito, non è necessario e soprattutto non è neanche così funzionale, se vuoi, ripetersi. A me pare appunto che sia in atto un grosso processo di immaginazione del passato, cioè di continuare a, come dire, proiettarsi e poi riproiettare il passato nel presente in questo continuo rimbalzo senza uscita. Invece secondo me proprio la via per immaginarsi un futuro è prendere spunto da come nel passato queste persone hanno immaginato il loro futuro, e quindi immaginarci il nostro futuro, che non può essere lo stesso.

0: Scusa, musica, psichedelia e bizzarria?
1: Allora, lo slogan è musica, psichedelia e amore, giusto per rifarsi a festival.
0: Quindi, quindi Renudo?
1: Ma lo spirito,
0: quindi l'amore libero?
1: Ma lo spirito è quello, sì.
0: L'amore libero in campeggio.
1: E scusa, ti ho detto che c'è la cascina, che c'è il prato, che c'è il campeggio, insomma.
0: Giusto, anche
1: che
0: quello è vero.
1: Gli indizi li abbiamo messi tutti in fila.
2: Io e Ivan, che è un mio caro amico con cui suono, da sempre parliamo e scherziamo e sogniamo dei classici concerti degli anni 70, da appunto Woodstock, l'isola di Wright e appunto a Milano, per citarlo, il Parco Lambro.
3: Qualche racconto di amici che ci sono stati c'è, ma si parla dell'aneddotica. Soprattutto poi a me i racconti che arrivano quasi sempre sugli anni 70 sono racconti di mazzate, comunque, per cui c'è tutta questa epoca di pace e amore, poi appunto io ho più memoria acquisita di chiavi inglesi che di mazzi di fiori, con tutto il rispetto sia per le chiavi inglesi che per i mazzi di fiori, che servivano entrambi.
4: Ah, ecco, per esempio prendiamo Parco Lambro, no? I primi anni l'atmosfera era molto bella, amichevole, poniamo un po' simile quindi a quello dello Zoom. Purtroppo l'ultimo anno poi la cosa si è ingrandita in un modo eccessivo ed è finito a degenerare in un vero caos. Infatti mi ricordo che eravamo lì, ho suonato con un ensemble di Cacciapaglia, che in quell'epoca suonavo con loro, c'era anche Franco Battiato che a un certo punto ha detto io me ne vado perché c'è troppo casino. E anch'io sarei stato propenso di andarmene, però ormai la macchina era dietro il palco con tutti gli strumenti, era diventato impossibile anche andarsene. Poi Roberto Cacciapaglia ha detto ma ormai suoniamo. Per fortuna prima di noi ha suonato Don Cherry, che ha calmato un po' gli animi, perché c'era veramente un delirio totale con 80.000 persone. Il Valcarenchi che organizzava probabilmente, non so, se ne aspettava magari 20.000, 10.000. E poi allora c'era questo fatto per cui c'erano tanti che dicevano ma non ci devono più essere gli artisti, tutti devono suonare, volevano salire sul palco mentre gli altri suonavano, con quelli del servizio d'ordine che li buttavano giù, insomma. Era finito veramente in un caos. Però all'inizio i primi festival di questo genere invece erano belli e tranquilli e pieni di amore e libertà, insomma.
5: Mio padre c'è stato, mi sa. Poi mi sono certo è stato redarguito e è stato costretto a allontanarsi da un certo modo di operare nella vita. C'era molto più senso politico in quello che si faceva, non tanto per il fatto dei testi impegnati, eccetera, però se ascolti un certo modo di fare musica, e non so, condividevano tutti un sacco di spinta a livello, non so manco se dire intellettuale, di spirito, vabbè, avevano un sacco di spinta verso il progredire.
6: Il primo pezzo, così senza prove, parla di situazioni tipo queste, si chiama Musica Ribelle.
7: Mio padre aveva frequentato il Festival del Parco Lambro e anzi spesso mi ritrovo, come dire, a sentire appunto lui che paragona magari situazioni in cui mi vengo a trovare io con situazioni che ha vissuto lui. Da un punto di vista più superficiale potevano anche essere molto simili, cioè ok, incontri di tante persone vestite in un certo modo che ascoltano certa musica in un parco, in un posto all'aperto, però poi effettivamente la condizione storico-sociale in cui questo specifico accadimento è inserito è completamente diversa e quindi ne cambia completamente il significato. Cioè ora a Zuma tu puoi pensare figo, è un po' come il Parco Lambro di 30 anni fa. Al Parco Lambro tu non potevi fare un paragone col Parco Lambro, era un unicum, era la prima volta che si vedeva una cosa simile. Io posso anche ascoltare con interesse appunto i racconti di mio padre, ma faccio veramente fatica a immedesimarmi, proprio perché alla base c'è il suo racconto, mentre alla base della sua esperienza non c'era alcun racconto, c'era il racconto della guerra di suo padre.
8: perché qui parlano tutti adesso del revival degli anni 60, degli anni 70, parlano ma pochi mi sembra che abbiano capito veramente cos'erano gli Hippies, cos'era tutta la faccenda, ma proprio non l'hanno proprio capito, non ve lo vogliono dire bene, perché c'è da farsela sotto. Perché ve la dico io com'è la storia. I più grandi terroristi al mondo, sapete chi erano? John Lennon, Jimi Hendrix, prima fila quell'altro lì com'era, terribile, quello poi gli hanno fatto un culo, che era Jim Morrison, e la lista è lunga, Allora, perché erano i più grandi terroristi al mondo? Perché hanno deviato milioni di giovani di non andare a fare la guerra in Vietnam, hanno deviato intera generazione, compreso il sottoscritto, e di riflesso, wow, qui in Italia è obiezione di coscienza, nessuno aveva più voglia di andare a fare militare, no? Ma venivamo da un mondo, ragazzi, ma sfumatura alta, non era importanza che erano russi o erano americani o erano nazisti, fascisti, erano tutti con la sfumatura alta, tutti inquadrati, e bisognava dare una grande svolta epocale, e l'abbiamo fatto, è successo.

0: alle 18 partono i live, Jealousy Party, Bjorn Magnusson, ci sarà Gaetano Liguori, che è una vecchia conoscenza, sì, vecchia giovane di Radio Popolare, insieme a Gioclo 2, quindi un incontro tra generazioni.
1: Sì. Mi permetto di darti un piccolo consiglio: quando ci sono tanti tanti artisti
0: non si possono elencare,
1: no, fai proprio l'elenco della spesa, vai sui tre più importanti e dai gli orari, i costi, vai.
0: Ma allora, i costi 10 euro al giorno venerdì e sabato, 7 euro domenica, e è tutto importante. Andate sul sito zumafest.it, sezione programma.

Che musica c'è dentro in questo festival? Boh, forse musica, insomma, altra, forse musica, tutti i tipi di musiche è possibile, però poi alla fine psichedelia è un termine che abbraccia varie branche della, non solo quella musicale, anche quella della ricerca interiore e dei colori, delle immagini.

0: significherebbe allargare l'area della coscienza, cercare di vedere che la realtà non è solo quella materiale tangibile che ci circonda, ma che c'è molto altro, e prendere coscienza di tutto quest'altro, no? Quindi attraverso magari immagini, suoni, si può dare un aiuto a cercare di sentire questa molteplicità di dimensioni.
1: In realtà una delle cose che non sopporto di molti festival dedicati alla psichedelia è che, non lo so, mi sembra che la psichedelia sia ridotta ad un genere estetico, non un approccio mentale alla cosa.
2: Non so quanto il concetto di psichedelia debba essere necessariamente legato a un mondo rose e fiori, cioè spesso anche questo secondo me viene travisato. La psichedelia è semplicemente un modo diverso di guardare la realtà, in cui probabilmente alcuni dettagli prendono il posto di alcuni elementi principali, le nostre coordinate slittano, però non è detto che slittino sempre verso la positività, possono anche slittare verso la negatività. La psichedelia è un qualcosa che genera un'intensità maggiore di esperienza, perché è un momento in cui un soggetto in un certo senso si mette a nudo, tant'è che anche all'interno della parola c'è la parola greca che vuol dire rivelazione, quindi esporsi, rivelarsi, che poi è anche il discorso legato al concetto di amore, che contiene in sé anche realtà contingenti opposte e le trascende.
3: La musica psichedelica 10-15 anni fa non se la cacava nessuno, manco di striscio. Io sono sempre scioccato da questi ritorni, ma sono anche sempre felice, perché così poi scopro anche cose che ci sono state 20, 30, 40 anni fa che mi ero perso, perché nessuno di noi è onnisciente ed è viva. Non vedo l'ora che la psichedelia passi di moda, perché arrivi un'altra moda che mi faccia imparare qualcos'altro di nuovo.
4: E questo interesse per la musica psichedelica era un interesse come la musica come strumento di liberazione, in un certo senso, che si accompagnava molto bene in quella fase come elemento di presa di coscienza politica. E un ragazzo come me, che iniziava ad andare al liceo a 13-14 anni, iniziava a avere contatti con quello che erano i movimenti studenteschi, la lotta politica, quel periodo tra il 73 e il 74 che è stato assegnato a Milano un po' di crisi dei movimenti dei gruppi, e dopo le giornate di aprile del 75 ha ripreso con i movimenti dei giovani del proletariato e tutta una serie di quelle che hanno portato poi allo sviluppo del movimento del 77. In questa fase qui c'è stato tutto uno sviluppo che sicuramente non è stata nuova, ma che ha assunto forme forse nuove, che ha fatto di Milano una sorta di area di sperimentazione controculturale.
5: Ora è sempre resistenza!
6: Non credo nella contrapposizione di cultura e controcultura, perché per me la cultura non può esistere in un modo negativo o conservatore o castrante rispetto alle persone. Per me quello è intrattenimento ed è una cosa che ti azzera il cervello, quindi non me la sento di chiamarla cultura.
7: Io cercherei di liberarmi dalle culture più che crearne una controcultura. Quando tu combatti qualcosa, io credo che tu interiorizzi il tuo nemico in contrario, e quindi in un certo qual modo dovrai continuamente relazionarti a lui. Magari si potrebbe cercare di creare una cultura, mi verrebbe da dire, planetaria, perché in effetti noi, se guardi con occhio lucido, alla fine siamo delle sorte di animali coi piedi su questo pianeta, quindi siamo più o meno tutti uguali, no?
3: C'è un bisogno enorme di controcultura al giorno d'oggi. oggi, ed è però sempre più difficile farlo perché c'è un discorso di sussunzione del capitale che è subentrato a qualsiasi livello della nostra società. Viviamo in una società in cui il lavoro ci permea 24 ore al giorno, produciamo anche quando non guadagniamo, produciamo anche quando andiamo a divertirci, produciamo quando scriviamo le nostre cazzate sui social network. Tutto ciò che facciamo porta guadagno a qualcuno, porta guadagno tendenzialmente alle grandi organizzazioni del capitalismo. Parlare di controcultura al giorno d'oggi diventa rischioso quasi, perché cioè già solo dove ne parli. Parlare di controcultura vuol dire, per quanto mi riguarda, la controcultura inizia a costruirla guardandoti in faccia, ad esempio, e già questo siamo sempre meno capaci di farlo. Siamo in un'epoca di resistenza, siamo in un'epoca in cui siamo, come dire, minoritari, no? Per cui ci dobbiamo difendere, e quando ti difendi forse crei un po' meno e badi di più a stringere le fila.
4: Come possiamo fare in modo che la nostra capacità di creare elementi di controcultura, elementi antisistemici nel campo culturale, nel campo politico, nel campo della sperimentazione, delle arti e di tutto quello che dà linfa e dà senso alla nostra esistenza, non sia catturabile, non sia sussumibile. È la necessità di vita che poi spesso fa sì che chi da giovane è antisistemico, quando è meno giovane, mette su famiglia, ha bisogno di soldi, ha bisogno di stabilità, diventa poi il più fedele servitore del sistema. Tutte scelte che da un punto di vista sono comprensibili proprio perché non ci siamo dotati di strumenti che fanno sì che un'esperienza controculturale non abbia un ciclo di vita che finisce nel momento stesso in cui la sua realizzazione sia avvenuta. E bisogna creare strumenti perché questa è la realizzazione, una volta che è avvenuta, magari è successo, diventa una spina nel fianco dell'establishment musicale e commerciale, sia in grado di perpetuarsi senza dover scendere a patti col mercato, con la logica del mercato.

0: state per ascoltare la puntata di Backwards del 16 gennaio 2021 a tema messaggi subliminali.
1: Allora, come dicevo poco fa, questa sera ho in programma di fare una puntata a tema per Backwards. Oggi parliamo di un argomento che per molti decenni, se non addirittura per secoli, ha così stuzzicato l'immaginario collettivo. Un argomento che ha spesso suscitato delle angosce, delle paranoie e a volte addirittura qualche caccia alle streghe. Anche nell'ambito della musica. Questa sera parleremo di messaggi subliminali, vale a dire quei messaggi visivi o sonori che sono al di sotto della soglia di percezione cosciente dei nostri sensi, ma che comunque si pensa che possano ugualmente influenzare la mente umana.

Questo era Palm Wine, brano tratto dal lavoro di Tribal Calling intitolato Fruits of Zion, primo lavoro discografico pubblicato dalla Five Gate Temple 6 anni fa. E siamo ancora nello UK perché continuiamo le nostre selezioni con una traccia del disco Parallel. Parallel, che non è nient'altro che l'album pubblicato da Fortet lo scorso Natale, quindi 3 settimane fa. Quindi, come sempre, come ci ha abituato questo producer, siamo dalle parti dell'IDM. E per la precisione, quella che stiamo ascoltando, che è appena partita, è la traccia numero 8, si chiama semplicemente Parallel 8.

E allora, come dicevamo poco fa, i messaggi subliminali possono avere varie forme, perché possono essere trasmessi in varie modalità. Comunque si tratta per lo più di messaggi visivi oppure sonori che, grazie alle tecniche di comunicazione di massa sviluppate nell'ultimo secolo, possono essere prodotti appunto in un modo tale da rimanere appena al di sotto della soglia di percezione cosciente per l'essere umano. E quindi in qualche modo rimanere nascosti, ma che possono comunque influenzare, si pensa, in qualche modo il nostro cervello e dunque il nostro comportamento. Quindi si suppone che, specialmente con le tecniche di comunicazione di massa, come ad esempio quelle nate attraverso il cinema e poi la radio e la televisione, sia diventato possibile indurre determinati comportamenti su un gran numero di persone senza che queste se ne rendessero conto. Quindi è facile intuire che è un tema così che ha degli aspetti piuttosto inquietanti, anche se vogliamo, e che ovviamente ha sollecitato la fantasia e l'immaginazione di un gran numero di persone nel tempo.

E allora, dicevamo, abbiamo ascoltato questa Parallel 8, un brano estratto dal disco di Fortet che si intitolava semplicemente Parallele, che è uscito il mese scorso, è uscito, se non sbaglio, esattamente il 25 dicembre. Ora passiamo invece a un lavoro leggermente più vecchio, un lavoro datato 2019. Si tratta di un EP pubblicato nel 2019 appunto dalla label bergamasca Delta 9 Recordings. Ed è un brano che nasce dalla collaborazione tra due producer finlandesi, vale a dire Juho Kaavasto e Sennik.

E come è abbastanza facile intuire, uno degli ambiti in cui i messaggi subliminali potrebbero avere maggiori effetti, ovviamente, è quello della pubblicità. Oggi l'uso di queste tecniche è vietato nella pubblicità, tuttavia in passato ci sono stati diversi esempi di questo tipo. Uno dei primi risale addirittura agli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando il governo degli Stati Uniti aveva inserito all'interno di un cartone animato della Disney un fotogramma che invitava gli spettatori a investire in titoli di Stato. Messaggio che diceva qualcosa tipo buy bonds, appunto comprate titoli di Stato, evidentemente per contribuire a sostenere l'economia di guerra anche con i propri soldi, oltre che con il proprio sudore nelle fabbriche e con il proprio sangue sui campi di battaglia.

un brano firmato da Senegib e Hugo Carlston, rispettivamente sotto gli pseudonimi Elere e Haskell. Ma ora cambiamo marcia, ci spostiamo ancora di più verso sonorità drum and bass. Ascoltare Give and Take, un lavoro dell'inglese James Rockwell in Arte Cove.

Lasciamo sfumare questo brano intitolato Give and Take, un pezzo che, come dicevo, era opera di Cove e che usciva nel 2019. Per i prossimi due brani invece andiamo a prendere un disco in uscita in questo 2021. Infatti partiamo con una traccia dall'LP di debutto per i Fractions. Fractions, che sono un duo russo, duo formato da Artem Frolov e Nikita Korobeynik. Mio Dio, la pronuncia. Anyway, questa loro traccia si intitola Loneliness is the Killer. Buon ascolto.

E allora, come dicevamo prima, la pubblicità è sicuramente uno degli ambiti in cui più spesso si sono tirati in ballo i messaggi subliminali. Un esempio chiaro di utilizzare questa tecnica per uno scopo di lucro

dei pionieri in questo ambito fu senz'altro il pubblicitario James Vickery. Pubblicitario che già a metà del secolo scorso inserì immagini di popcorn e di bevande all'interno di singoli fotogrammi di film che venivano proiettati al cinema negli anni 50.

Ma a parte una serie di esempi di questo tipo che sono noti e anche abbastanza ben documentati, va detto che ci sono anche delle teorie più strampalate. In particolare, forse avrete sentito la storia secondo cui il logo di una nota marca di tabacco nasconderebbe all'interno del simbolo disegnato l'immagine di un uomo nudo con una erezione, oppure di un bambino che sta facendo pipì. Anche queste, quindi, immagini subliminali che non sono visibili a prima vista, guardando semplicemente il simbolo disegnato, ma che comunque si pensa siano presenti. E così si suppone che l'utilizzo di queste immagini avvenga perché queste immagini sono inserite per stimolare di nascosto la parte del cervello umano che agisce sulla sessualità e sul desiderio. E quindi indirettamente per far venire voglia del prodotto pubblicizzato.

Questa era Loneliness is the Killer, una traccia del nuovo disco dei Fractions, e proseguiamo ancora il nostro viaggio in compagnia di questo duo russo, appunto i Fractions, ma andiamo a recuperare questa volta un loro lavoro precedente. Questo si intitola Scars of Love.

22:30 in questo momento qui negli studi della Blackout House. Malcolm ai microfoni di Radio Blackout 105.25 con Backwards. Seconda traccia di questa sera per i Fractions. Dopo la precedente Loneliness is the Killer, stiamo ascoltando Scars of Love.

E lasciamo andare allora questi Fractions. Come vi accennavo, un interessante duo proveniente dalla profonda Russia, un duo di cui questa sera abbiamo ascoltato due brani. Prima appunto la traccia dal titolo Loneliness o Loneliness is the Killer, titolo completo, e poi questa Scars of Love che usciva nel 2019. Ora continuiamo le nostre selezioni con un'altra doppietta.

adesso però ritorniamo negli Stati Uniti. Andiamo ad ascoltare due brani di The Blood of Others. La prima è questa, The World for World is Forest.

E abbiamo ascoltato questa To The Silent, anche questa come la precedente, una traccia che fa parte dell'album di The Blood of Others, intitolato I Used to Think Everything Was Beautiful. Salutiamo Michael Kurt e questo suo progetto musicale. Per il prossimo brano facciamo invece rotta verso New York City. Infatti la prossima traccia nella scaletta di Backwards è una produzione musicale firmata dal duo Xino e Oaklander. Questa si intitola Inner Face, buon ascolto!

Tornando all'argomento di cui stavamo parlando prima, ovvero il tema dei messaggi subliminali, nei decenni passati se ne è parlato moltissimo anche nell'ambito della musica, soprattutto a partire dagli anni 60 e 70 del Novecento e durante il periodo della contestazione giovanile, molto sovente quello dei presunti messaggi subliminali che sarebbero stati presenti nella musica pop è stato anche uno spauracchio agitato da parte dei perbenisti, che molto spesso accusavano i musicisti di inserire dei messaggi subliminali con un carattere deviante all'interno delle loro canzoni, in modo da traviare i giovani. Insomma, un modo semplice e rassicurante per nascondere a se stessi la realtà di generazioni che non accettavano più il mondo conformista delle generazioni precedenti.

E comunque sono piuttosto numerosi i casi di messaggi subliminali o presunti tali nella musica, che vengono realizzati molto spesso attraverso il cosiddetto backmasking, ovvero le registrazioni a rovescio. Va detto che molte volte i musicisti si divertono, anzi, a così fare quasi una parodia di questi messaggi subliminali con questa tecnica del backmasking. Comunque, tra il serio e il faceto, i nomi che sono stati tirati in ballo su questo argomento nell'ambito della musica pop sono veramente innumerevoli. Si va dai Beatles ai Judas Priest, per dire, dai Pink Floyd ai Soundgarden, Missy Elliott e tantissimi altri.

tornando all'argomento dei messaggi subliminali, va detto che questo tema ha anche ispirato molte pellicole cinematografiche e documentari anche. E poi tanta letteratura, sia romanzi e storie che veri e propri studi medici e psicologici anche sull'argomento. E a proposito, vale la pena menzionare che i risultati di questi studi scientifici o psicologici che sono stati condotti sui messaggi subliminali sono piuttosto controversi, nel senso che non danno una risposta chiara e univoca sulla presunta efficacia di queste tecniche di manipolazione della mente. In ogni caso, indubbio che quello dei messaggi subliminali continua ancora ad essere un tema ghiotto per cospirazionisti di tutte le parrocchie, un tema che è entrato a far parte stabilmente della cultura pop e di cui sicuramente si continuerà a parlare ancora nel prossimo futuro.

Avete ascoltato la puntata di Backwards del 16 gennaio 2021 a tema messaggi subliminali? Black holes.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

Come on.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

Le città viste dall'alto mi ricordano i viaggi nello spazio, l'attimo in cui le macchine, i palazzi, le nostre giustificazioni cessano di essere quello che sono e diventano macchie e poi punti. Quella distanza dove la gravità è solo un ricordo, la gravità che trattiene le mie urla.

I got a body on it. I got a body on it. I got one kind of body on it.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e ce l'ha anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
2: Multitox.
0: Multitox.
3: Birra, birra, birra, birra.
4: Sei vantaggiato.